Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, io sono Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi, come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti all'amico microfono che mi accompagna da decine e decine di anni per raccontarvi una storia che oggi riguarda uno stato come quello del Tennessee, a cui sono particolarmente legato da sempre, soprattutto per la sua vocazione musicale, perché il Tennessee è uno stato che vive di storie e paesaggi soprattutto attraverso la musica. Ammesso all'Unione il 1 giugno del 1796, il Tennessee è noto come il Volunteer State, lo stato dei volontari, perché diede un'infinità di volontari agli Stati Uniti nelle varie guerre, e al suo interno ha poli culturali che hanno plasmato interi generi musicali. Nashville è la capitale e il cuore della musica country, mentre Memphis è una culla del blues e del rock and roll. La musica qui non è solo intrattenimento, è memoria collettiva, identità regionale e linguaggio emotivo. Dalle montagne delle Smoky Mountains alle rive del Tennessee River, ogni luogo ha ispirato canzoni che raccontano case, partenze, ritorni, amori perduti e orgoglio di appartenenza. Questa propensione alla musica si traduce in un'infinità di festival, studi di registrazione, locali storici e in una tradizione di cantautori che trasformano il vissuto in melodie riconoscibili ovunque. Dunque, il Tennessee è più di una mappa, è una colonna sonora. Noi oggi ascolteremo delle ballate che parlano di casa, nostalgia e speranza. 15 canzoni country, perché ci soffermeremo soprattutto su questo genere musicale, canzoni che parlano del Tennessee e ci rappresenteranno il forte legame tra la musica country e questo stato. E allora i brani che ascolteremo oggi non sono solo titoli, ma sono finestre su paesaggi, persone e momenti storici. Alcuni evocheranno la vita rurale, altri la nostalgia della città natale, altri ancora celebrano luoghi iconici come Rocky Top o le Smoky Mountains. E allora la nostra narrazione vi accompagnerà dal tramonto sulle colline fino alle luci di Nashville. E iniziamo con il cantautore Ernest che ci presenta la regina del Tennessee. Beh, Dio onnipotente, non è che ce l'abbiamo fatta? Ho un paio di acri di terra di grazia nel bosco dove il tuo dolce amore mi fa sentire come un re. Sì, posso essere il tuo Elvis, tesoro. Puoi essere tu la mia regina del Tennessee. Ernest dunque sta mettendo radici con la sua regina del Tennessee e questo lo fa sentire come un re. Canta di comprare una casa con il suo amore per sempre nei boschi del Tennessee e di sognare il loro futuro insieme. Partiamo.

È la volta ora di Ronnie Millsap con Smoky Mountain Rain, la pioggia delle montagne fumose che continua a cadere. Io continuo a chiamare il suo nome. Continuerò a cercare, non posso continuare a soffrire così. Pioggia delle montagne fumose continua a cadere e io continuo a chiamare il suo nome. Ronnie Millsap ha lasciato il Tennessee per inseguire i suoi sogni a Los Angeles in questa canzone, ma ha presto capito che non faceva per lui. Smoky Mountain Rain lo vede fare l'autostop per tornare in Tennessee per ritrovare l'amante che ha lasciato dietro di sé. C'è solo un problema con il suo piano, perché lei non c'è più.

se sa domani mattina che me ne andrò. Tennessee non sa quanto sia brava. C'è un mistero nel modo in cui si muove, mi riporta indietro. Cameron Marlowe ha un rapporto complicato con il Tennessee. Racconta lo stato all'amante che continua a riprenderlo anche se la mattina dopo se ne sarà andato. Certo, torna a casa, ma il fascino della strada gli impedirà di sistemarsi. E così Tennessee non si preoccupa. Ascoltiamoci da Cameron Marlowe, Tennessee Dawn Ranch.

E ora la volta di una grande band come gli Alabama e la loro Tennessee River, fiume Tennessee. Oh, fiume Tennessee e uomo di montagna. Ci incontriamo ogni volta che possiamo. Fiume Tennessee e un uomo di montagna. Suoniamo insieme nella band di Madre Natura. Per un gruppo di ragazzi che ha formato la loro band nello stato dell'Alabama, hanno davvero fatto una grande canzone sul Tennessee.

Il gruppo ha messo insieme una bella canzone d'amore per questo stato, come se avessero una relazione con esso, e il narratore, Mr. Mountain Man, non vede l'ora di uscire con quel Tennessee River.

La prossima canzone che vi presento non è esattamente una canzone sul Tennessee come stato, ma non possiamo escluderla da questa lista, perché ci sono pochi tracciati più popolari di questo con Tennessee nel nome. Parliamo di Tennessee Whiskey. Sei morbido come il whisky del Tennessee, sei dolce come il vino di fragola, sei caldo come un bicchiere di brandy. E io resto sempre fatto sul tuo amore. Questa canzone è stata reinterpretata più volte da altri artisti. L'originale è quella di David Alan Coe, ma noi oggi ce l'ascoltiamo da Chris Stapleton, che ha avuto un successo pazzesco. E tra l'altro, chi non ama un bicchiere di Tennessee Whiskey morbido?

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Stiamo ascoltando canzoni che parlano del Tennessee. Ci stiamo spostando tra le colline, le montagne, i ruscelli, i fiumi e poi arriveremo a Nashville. Questa canzone si chiama Southern Comfort Zone di Brad Paisley. Oh Dixieland, spero tu capisca quanto mi manca la mia casa in Tennessee e sono stato via troppo a lungo. Non riesco a vedere questo mondo se non vado fuori dalla mia zona di comfort del sud. Brad Paisley, che tra l'altro ho avuto la fortuna di ascoltare in concerto in Canada ed è stato un meraviglioso concerto, ha grandi sogni, ma il problema è che quei sogni lo porteranno fuori dalla sua zona di comfort del sud. Per vedere il mondo dovrà lasciare il Tennessee. La canzone è una lettera allo Stato che tiene così tanto, chiedendogli di capire che deve allontanarsi per un po', ma questo non significa che il suo amore si sia raffreddato.

Connor Smith con Tennessee Song, canzone per il Tennessee. Perché ci sono state canzoni su Texas, West Virginia e Kentucky. Ho cantato tanto di donne, quelle che mi odiano e quelle che mi amano, ma questa canzone è per la patria, per la brava gente che mi ha fatto. La canzone del mio cuore è una canzone per il Tennessee. E nel nome, questa canzone di Connor Smith è proprio una canzone per il Tennessee. In esso nota di aver cantato molte canzoni sulle donne, ma questa è per la patria. Dopotutto ci sono state parecchie canzoni su altri stati, quindi perché non fare un omaggio anche alla Tennessee?

Billy Ray Cyrus con Back to Tennessee, ritorno in Tennessee. Ho visto la strada ora, so esattamente cosa mi serve per trovare la strada di ritorno in Tennessee. Sto tornando a casa ora, verso il sud, ed è così dolce e trovare la strada per tornare in Tennessee. Billy Ray Cyrus ha finito la vita cittadina con le sue luci brillanti e le auto di lusso. Sta cercando di tornare in Back to Tennessee dopo averlo lasciato per inseguire i suoi sogni a 17 anni. I testi parlano di inseguire cose che non lo soddisferanno mai, come lo farà il suo stato natale.

Patti Page con Tennessee Waltz, il valzer del Tennessee. Ricordo quella notte e il valzer del Tennessee. Ora so quanto ho perso. Sì, ho perso il mio piccolo tesoro la notte in cui suonavano il bellissimo valzer del Tennessee. Nel bene o nel male, la musica può riportarci a un momento significativo della nostra vita. In questo caso, il valzer del Tennessee riporta Patti Page alla notte in cui la sua amica le ha rubato il suo amato, e anche se il suo cuore era spezzato, nota ancora che questo valzer era bellissimo. Ovvio, c'è Tennessee nel nome di questa canzone.

0: Kenny Chesney con Back Where I Come From, da dove vengo e dove sarò quando sarà detto e fatto. Beh, sono orgoglioso come chiunque, è da lì che vengo. Back Where I Come From è un ode alla città natale di Kenny Chesney, parliamo di Knoxville nel Tennessee. Anche se dipinge il quadro di crescere in campagna ovunque nella nazione, il veterano del paese lo trasforma in una canzone d'amore proprio per il Tennessee.
1: Thank y'all very much. Okay, Dallas, I want to play y'all a song now that I gotta say it's one of my favorite songs that I've ever recorded for a lot of reasons, but it paints the perfect picture of what it's like growing up in the country. And in East Tennessee, it was no different for me. It's called Back Where I Come From. I hope y'all enjoy this.

Megan Moroney, Tennessee Orange. In Georgia lo chiamerebbero un peccato. Io indosso l'arancione del Tennessee per lui. La rivalità tra la Georgia e il Tennessee è profonda e Megan Moroney la conosce come originaria lei della Georgia, ma questo non le impedisce di innamorarsi perdutamente del suo ragazzo del Tennessee e di scambiare il rosso Bulldog con Tennessee Orange.

Sempre Maurizio, benvenuti a parlarvi di canzoni e soprattutto a farvele ascoltare che riguardano lo stato del Tennessee. Siamo arrivati ai fratelli Osborne, gli Osborne Brothers con Rocky Top. Rocky Top sarai sempre casa, dolce casa per me. Il buon vecchio Rocky Top, Tennessee, Rocky Top, Tennessee. Non importa dove ti porti la vita, non dimenticherai mai il tuo stato natale. In Rocky Top, gli Osborne Brothers cantano della bontà di Rocky Top nel Tennessee. La vita era più dolce e meno angustica sulle colline del loro stato natale. Un giorno usciranno dalla città e torneranno lì dove appartengono.

Hank Williams, Tennessee Border, confine con il Tennessee. Una notte ho fatto un giro appena oltre la linea. L'ho presa in un pick-up e mi ha spezzato questo cuore. Sua madre ha detto «No, è la mia unica figlia», ma ci siamo sposati al confine con il Tennessee. Hank Williams è innamorato di una ragazza ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungerla. Addirittura attraverserà persino il confine del Tennessee. E mentre canta del matrimonio, non può fare a meno di parlare di quanto fossero belle le rose e la luna in quella splendida notte in Tennessee.

Morgan Wallen con Tolkien, Tennessee, parlando del Tennessee. Non farti caso, sto solo parlando di Tennessee, ragazza. Non darmi la colpa se ti chiamo baby. È solo il mio modo di far sapere alla signora che sta lavorando su di me. Morgan Wallen vede le sue radici del sud come il rimedio perfetto per una ragazza che è stata ferita da quei ragazzi di città. Sa che se riesce solo a portarla in campagna può farla innamorare. I suoi dolci modi da Tolkien, Tennessee, mescolati a qualche stella sopra di loro, potrebbero essere l'inizio di qualcosa di bello.

E andiamo a chiudere con Dolly Parton con My Tennessee Mountain Home, la mia casa montana del Tennessee. Nella mia casa montana del Tennessee la vita è pacifica come il sospiro di un bambino. Nella mia casa montana del Tennessee i grilli cantano nei campi vicini. Dolly Parton ci invita in una pittoresca casa di campagna ricca di pace e comfort del Sud. Dipinge il quadro di una vita semplice, circondata dai propri cari e della bellezza della natura, in mezzo a questo mondo folle e frenetico, proprio in questa canzone, My Tennessee Mountain Home.

0: E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver ascoltato il Tennessee insieme a me. Abbiamo insieme attraversato colline, fiumi e città ascoltando storie che suonano vere. Il Tennessee dunque non è solo un luogo sulla carta, è una somma di voci che raccontano chi siamo quando torniamo a casa, chi amiamo e cosa ci manca. Sono canzoni che hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore delle più grandi star del country e naturalmente anche nel cuore di chi ama questo genere musicale come il sottoscritto. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, l'ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams. People say I'm the life of a

0: Rock Wave.
1: Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust, in questa versione reggae degli Easy Star All Stars, hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

it gets dark, we go home. Just a perfect day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chris Hind ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

Brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa, resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e, in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Can You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, un grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stata di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

0: Cyborg! Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

Dopo Caparezza che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

Vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

vuoto. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: cosa.
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante, che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

0: Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Oh.

Ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto, e ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera, avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista J.J. Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tans? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti, e oggi protagonista è JJ Tans, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band, insieme a JJ Tams, e naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Terence, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sulla mare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

J.J. Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco J.J. Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Thames è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad un'interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Thames non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Thames. Buona serata.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

0: Preferite salire su al paese o facciamo quattro salti?
1: Oh, per me.
0: Prego. Donna Sofia Bella, accomodatevi.

0: e non conoscere canzoni.
1: Hello, Erica.
2: Hello. Oh, how gorgeous to see you.
1: You're looking well.
3: Pescatore tu?
0: No.
3: No, cosa fare?
0: Niente.
3: Oh?
0: Partire.
3: Ah, partire? Lontano?
0: Sì, lontano assai. Oh.

0: Tagliate alla giuliana.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: gente in radio tutti i giorni a quest'ora, bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni tipo, di ogni genere, non ci sono preclusioni nel nostro spazio quotidiano e tutti sono artisti indipendenti. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1987,

Got My Mind Set On You, George Harrison, un pezzo di Beatles oggi qui ad aprire Ora Musica, perché ogni giorno si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Mary ed è il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Lipari.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi parliamo del progetto Silvia in Blues. C'è un nuovo singolo che si chiama Rimanere Soli e allora andiamo a chiacchierare direttamente con i protagonisti di questo progetto, ovvero Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci. Ciao, bentrovati anzitutto.
1: Grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, raccontateci un po' come nasce la vostra unione artistica, questo progetto Silvia in Blues.
1: Sì, questo progetto nasce dalla nostra passione per la musica, ci siamo incontrati proprio grazie alla musica e abbiamo iniziato un percorso di brani editi sul genere blues, quello che è da noi il preferito, quello che ci trasmette grandi emozioni e soprattutto messaggi di contenuto importante.
0: Ecco, quindi siete partiti praticamente riprendendo, chiamiamoli classici o anche no, comunque brani di altri, giusto?
1: Sì, del periodo anni 50-70.
0: Quindi proprio alle radici.
1: Strepitoso, esatto, che ha dato luogo ad artisti e brani intramontabili che noi abbiamo svestito dalle sonorità dalle quali siamo abituati ad ascoltare, le sonorità da studio, da produzione, e li abbiamo riportati all'origine, diciamo proprio come era il blues, voce e chitarra. E questo progetto continua ad essere portato sui palchi in diverse regioni d'Italia, è un percorso che ci porta ad incontrare anche tante persone che sono ancora molto legate alla musica di quel periodo.
0: Certo, perché è musica che non muore mai, quella è musica che sono le radici dalle quali attingono anche tanti nuovi artisti, quelli che insomma studiano un po' musica davvero. Ma questo però è un brano vostro.
1: Questo però è un brano nostro, perché dopo questo percorso di editi che, come dicevo, continua nel suo viaggio, Joe è autore di canzoni, di poesie, di pensieri, perché le canzoni, così come anche nascere la nostra canzone Rimanere Soli, è nata anche qui da un pensiero, da un momento particolare della sua vita, fatto di un vissuto personale. E io ho detto a Joe: ma perché non far nascere davvero, portare alla luce questi tuoi testi in musica?
0: Certo.
1: Quindi portarli all'ascolto delle altre persone con i messaggi che contengono questi testi, molto interessanti, molto attuali. E il primo nostro singolo che è nato è stato proprio Rimanere Soli.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Silvia in Blues attraverso i social.
1: Sì, la nostra pagina Instagram Silvia_inblues e poi ovviamente Rimanere Soli su tutte le piattaforme digitali.
0: Silvia in Blues, andiamo ad ascoltare Rimanere Soli. Grazie a Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.

You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

Estate italiana, questo era il singolo di Niccolò D'Agostino tra le promozioni di Ora Musica. Ho lasciato le paure.

0: fatto. Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Sogno d'estate, questo è il titolo della canzone di Roberto Carraro tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo. Grande classicone nella versione Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Sono uscite tantissime versioni, questa della Boys Town Gang del 1982.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1982. Chissà in che anno andremo a finire domani alla stessa ora, quando troveremo un altro classico. Adesso troviamo invece Alberto Damiani in promozione qui a Ora Musica con il nuovo singolo che è Esplorazione Infinita.

0: Oltre Ade, dalla Calabria, Alessandra Latino, lei arriva dalla provincia di Cosenza e questo è il suo nuovo singolo Oltre Ade, novità della settimana qui a Ora Musica, progetto discografico, quello di Alessandra Latino, che rappresenta un EP, anche lui intitolato Oltre Ade, composto da 6 tracce. A Ora Musica anche Radio Swaff con Fuori Nevica.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita, tutto questo mentre fuori nevica.

0: volte capita di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Genesi è il titolo dell'EP di David Ilea, giovanissimo, ha 19 anni, sta per fare i 20, e questo è il suo singolo.
2: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti gira neoni se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: La tua vita è la tua vita. Non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina dell'arrendevolezza. Stai in guardia. Ci sono delle uscite. Da qualche parte c'è luce. Forse non sarà una gran luce, ma la vince sulle tenebre. Stai in guardia. Gli dèi ti offriranno delle occasioni. Riconoscile, afferrale. Non puoi sconfiggere la morte, ma puoi sconfiggere la morte nella vita qualche volta. E più impari a farlo di frequente, più luce ci sarà. La tua vita è la tua vita. Sappilo finché ce l'hai. Tu sei meraviglioso. Gli dèi aspettano di compiacersi in te.

l'ultima nota del tuo addio. Mi disse che non sapevo nulla e che arrivavo al tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, fra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti. Che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol raddoppiano la fame dell'orecchio, che è la strada e la polvere la ragione dei passi, che la via più breve fra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un pezzo di Vivaldi, che i geni gentili stanno nelle bottiglie di buon vino. Una volta imparato tutto questo, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto, palpitante, scrissi la più bella storia d'amore. Ma, come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e aver dubbi. Così, ancora una volta, facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera era scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

0: Ci sono persone che possono amarsi anche se non decideranno mai di stare insieme, o semplicemente senza mai dirselo, perché un tacito accordo li lega. Ci sono, ci sei, ma non saremo. Accade. E questi legami sono talmente forti che fanno da ponte o da spinta quando uno dei due è in difficoltà. E poi ci si racconta senza vergogna, senza pudori, senza pregiudizi, perché l'uno è legato all'altro da qualcosa che non ha nome né tempo, solo magia. Ci sono persone che insieme sarebbero due gocce di sangue che scorrono nella stessa vena, ma che non si possono avere, solo desiderare, che scatenano una fame d'amore e una voglia di darsi davvero assurda. Sarebbe meglio staccare, ma non ce la fanno e si rendono conto che non possono perdersi. E allora la loro assenza è presenza costante. Nei silenzi si fanno sentire, addosso, si allontanano, ma non vanno via. Dimorano, restano, anche se non rimangono, dentro.
1: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.

0: No, non voglio baciarti in una giornata di sole. Non voglio che sia estate. Non voglio che sia in mezzo alla folla. Vorrei baciarti in una di queste sere d'inverno, quando il sole scolora nel grigio e nel freddo, quando sarà più facile trovare insieme l'alba dentro l'imbrunire.
1: Questa è RadioTalpa.it.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo. A meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia. Intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno, grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore, poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

la fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa? Se torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto, mi fa l'occhietto del sole. E dopo una giornata dai resti a chi li vuole, l'osservo imbambolato, come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combattere, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca di clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto 30 di meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino, mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso di sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino mi arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino un altro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflette sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotture dei coglioni.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno.
1: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte,
14: né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La...
17: La... La...
18: Dai che lo sai.
19: La...
20: La...
21: Non è difficile, ce la puoi fare.
22: Stai ascoltando Radio Talpa.
0: Oggi, cari amiche e cari amici, rivivremo per intero la performance di Janis Joplin insieme alla sua Cosmic Blues Band in quelle di Woodstock nel 1969, perché tra gli artisti che si esibirono in quel grandissimo festival, la cantante texana era una delle più attese perché era l'apice del successo. Ma quel successo non era che sabbie mobili di alcol e droghe, dalle quali non riuscì mai definitivamente a liberarsi. Dopo la pubblicazione di Cheap Thrills del 1968, Janis era una delle voci più famose di quel periodo. L'album ottenne un grande successo e conquistò la posizione numero uno. Nel 1969 la sua band di supporto cambia. Non sono più i Big Brother and the Holding Company, ma i Cosmic Blues Band, insieme ai quali pubblicherà il singolo omonimo che farà parte del terzo album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Janis era attesa a Woodstock come uno degli artisti di maggior rilievo insieme a Jimi Hendrix. Arrivò sull'enorme prato del festival sabato 16 agosto a bordo di un elicottero partito dal motel in cui alloggiava, insieme a Joan Baez, che era incinta al sesto mese, e a sua madre. Non appena giunta a destinazione, rimase stupita dall'enorme folla presente sul posto. Ma nonostante il nervosismo iniziale che la spinse a non rilasciare interviste ai reporter che l'avevano raggiunta, a loro rispose la sua storica amica Peggy Caserta, Janis non vedeva l'ora di suonare sul palco, ma la sua performance venne procrastinata più volte a causa dei ritardi che avevano fatto slittare la performance di molte band. Così dovette attendere circa 10 ore prima di potersi avvicinare all'area del backstage e, per ingannare il tempo, le fecero compagnia alcolici ed eroina. Inevitabilmente, così, al momento di salire sul palco, Janis era completamente fatta. Il suo momento finalmente arrivò intorno alle 2 del mattino. La voce era rauca e ansimante e a malapena si reggeva in piedi. Durante la performance, comunque, ebbe modo di riprendersi e scherzò anche con il pubblico, domandando se avesse bisogno di qualcosa o se stesse roccheggiando come si doveva. La folla chiese e ottenne il bis, così Joplin tornò sul palco per cantare Ball and Chain. e si diede completamente al suo pubblico che amava con tutta la sua forza. E allora, cari amiche e cari amici, sono quasi le 2 di domenica 17 agosto 1969. Janis Joplin e la Cosmic Blues Band sono pronti per salire sul palco. Noi siamo lì, pronti ad ascoltarle con vibrante emozione. Buon ascolto e buon viaggio nel 1969. Questa che vi proponiamo è l'intera performance di Janis Joplin a Woodstock 1969.

Quella che Radio Talpa vi sta proponendo è la performance di Janis Joplin insieme alla Cosmic Blues Band in quella di Woodstock 1969. È la mattina di domenica 17 agosto, siamo intorno alle 2 della notte.

E questa è una Janis Joplin che, nonostante si fosse data nuovamente all'alcol e all'eroina, visto che non riusciva ad iniziare il concerto per i tanti ritardi in scaletta, 10 ore ad attendere la sua esibizione, non gliela faceva più ed era ricorsa nuovamente appunto all'alcol e all'eroina per passare il tempo. Ma nonostante tutto questo abbiamo una Janis Joplin che riesce a incantare il pubblico presente.

0: Siamo a 100 metri dal palco, la vediamo, è ansimante, è sudata, ma ha degli occhi incredibili, ha una gran voglia di comunicare. Musica e passione.
1: Ok, that's a song by Jerry Ragavoy. It's gonna be on our next record, which is called I Got Them Old Cosmic Blues Again Mama. Talking about the cosmic blues. You know what I mean, man? If you don't know what I mean, you will soon enough. So

0: Sempre Janis Joplin a pochi metri da dove noi possiamo osservarla, sia lei che la Cosmic Blues Band e l'enorme palco, e accanto a noi tantissima gente che è completamente affascinata dalla sua voce.
1: Nick Gravenitis, who I mentioned before because he's such a fine songwriter. This is a tune of his called Work Me, Lord.

Una Janis Joplin e band sommersa dagli applausi, qui finirebbe la sua performance, ma viene fortemente chiamata dal pubblico a tornare nuovamente sul palco e lei naturalmente non si risparmia e propone i suoi due grandissimi successi, Piece of My Heart e Bowling Chain.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideout, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate». E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: Il

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenit, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenit andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti, siamo ancora qui come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Questa è Zoe, la vostra ora di intrattenimento musicale che spezza metà la settimana lavorativa, visto che cade nella pausa pranzo del mercoledì e che potete ascoltare nella stessa fascia oraria, cioè dalle 13 alle 14 anche il sabato, in replica se il mercoledì siete stati così oberati di lavoro da non poter staccare con la mente neppure per un'oretta. Insieme a voi come sempre ci sono io, Stefano, e come vi ho promesso le puntate di agosto saranno tutte all'interno insegna dell'energia e della vivacità. D'altronde è o non è il momento delle vacanze? La settimana scorsa ci siamo lasciati con un brano dei REM che era adattissimo a una chiusura, visto che si intitolava It's the end of the world as we know it. Quindi cosa c'è di meglio di ripartire sempre da loro? Stavolta con un pezzo che si adatta perfettamente ad un inizio. Non per niente, questa si chiama Begin the Begin.

sono già passati diversi anni da quando i Rem hanno annunciato il loro scioglimento e la loro mancanza si sente sempre di più anno dopo anno. Nel frattempo abbiamo avuto modo di rivederli nella formazione originaria, quando sono stati introdotti nel Rock and Roll Hall of Fame. Sappiamo che la separazione è stata assolutamente consensuale e che sono tutti e quattro rimasti in ottimi rapporti, ma che ognuno di loro voleva prendere altre strade. Da parecchio si vocifera di un nuovo album del cantante Michael Stipe, dovremmo essere vicinissimi a vederlo alla luce, ma ancora notizie certe non ce ne sono.

E ora accendiamo le luci della pista da ballo, un film che ha cambiato la cultura pop degli 80s, Footloose. Questa è la title track cantata da Kenny Loggins.

0: Ricordate il film? Kevin Bacon arriva in una piccola città americana dove il ballo è proibito per legge. Sembra ridicolo oggi, anzi diciamolo, è ridicolo, ma fu un successo enorme. E tutta la colonna sonora, in particolare questa canzone, è diventata il simbolo di quel decennio. Negli Stati Uniti, Kenny Loggins era già una star quando registrò Footloose, ma questo brano è quello che lo ha lanciato definitivamente anche al di fuori dei confini americani. È un brano energetico e motivante, semplicemente impossibile star fermi quando questa canzone parte sul piatto. Guardate cosa succede ancora oggi quando i DJ hanno la bella idea di proporla ad una serata a tema anni 80.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Oggi solo grandi nomi e grandi successi di quelli che probabilmente hanno segnato i momenti più belli delle vostre vite.

Una band diventata leggendaria negli anni 70, ma che rimane assolutamente rilevante anche negli anni 80 e oltre, i Fleetwood Mac con Go Your Own Way. Quella dei Fleetwood Mac è una delle storie più complicate e affascinanti della musica rock. La band ha cambiato formazione molte volte, ha avuto relazioni romantiche interne che si sono trasformate in conflitti, spesso anche creativi, soprattutto grazie a quella splendida ragazza di Stevie Nicks che, da quando è entrata a far parte del gruppo, ha letteralmente sbriciolato ogni equilibrio interno che già di per sé era precario. Rumors è fondamentalmente un album sulla fine di una relazione amorosa, principalmente quella fra la stessa Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, due dei principali autori della band. Go Your Own Way è la canzone più ottimista e decisa dell'album, pensate voi. Il testo parla di una coppia che si separa. Packing up my things and going, I'll take whatever I want and I'll be gone. Ma invece di essere triste, è liberatoria. È una canzone sulla ricerca di indipendenza individuale, sulla comprensione che a volte le strade si dividono e questo deve essere visto proprio come un processo naturale. Anche in questo caso parliamo di un album che ha venduto oltre 40 milioni di copie. È un capolavoro di scrittura, di arrangiamento e anche di produzione. Venne realizzato durante un periodo in cui la band era tecnicamente in dissoluzione, perché le relazioni romantiche interne erano ormai tutte agli sgoccioli, ma la musica che stavano creando era comunque fra le più belle mai registrate.

time, but I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. Difficile tenere questo ritmo? Assolutamente no, perché ci facciamo aiutare dal genio di Minneapolis, un'altra di quelle figure di cui si sente enormemente la mancanza. Ovviamente sto parlando di Prince.

Il genio è anche colui che sa programmare le proprie uscite discografiche. Purple Rain, che non era solo un album ma anche un film, sarebbe stato pronto per uscire nel 1982, ma in quell'anno uscì Thriller di Michael Jackson. Così la casa discografica propose di posticipare l'uscita di un anno per non essere oscurato dalla popolarità di quell'album strepitoso. Ma Prince obiettò: ma avete ascoltato bene Thriller? È un disco che continuerà a vendere ben oltre il primo anno. Così decise di ritardare Purple Rain di 2 anni, al 1984, e aveva ragione. Let's Go Crazy, in un album drammatico, è un momento di felicità e di spensieratezza in cui si esorta a ballare e a divertirsi senza freno, quello che dovremmo fare un po' più spesso. Ovviamente Zoe riflette quelli che sono in gran parte i miei gusti musicali, ed è quindi naturale che la stragrande maggioranza delle proposte provenga dal Regno Unito, che è la terra alla quale mi sento artisticamente più legato. Ma oggi siamo partiti con 3 interpreti americani, i Remy, Fleetwood Mac e Prince, e anche i prossimi brani in programma sono Born in the USA. Ad iniziare da uno dei più grandi songwriter della musica popolare americana, stiamo parlando di Paul Simon e di quello che a mio avviso è il suo album capolavoro, Graceland.

Come sapete, Graceland, il titolo dell'album del 1986 di Paul Simon, è il nome della residenza di Elvis Presley, e questo potrebbe far pensare ad un lavoro intriso di rock and roll classico, ma non è così, perché in realtà è il disco con il quale Paul Simon, che ovviamente è quello del duo Simon e Garfunkel, incorpora la musica sudafricana e crea quella commistione magica che, in forma diversa, sperimentava contemporaneamente anche Peter Gabriel con il suo album Soul. Dal punto di vista culturale e politico, Graceland è stato avversato da gran parte della critica, perché Paul Simon ha deciso di registrare proprio in Sudafrica durante quella che era l'era dell'apartheid, nonostante sia sempre stato chiaro il supporto alla causa dei neri sudafricani da parte di Paul Simon. Il brano che abbiamo ascoltato è diventato estremamente popolare in parte grazie ad un videoclip troppo divertente che mostra Paul Simon e l'attore Chevy Chase che in una esibizione a dir poco surreale fanno cose assolutamente assurde, però funziona tutto e rimane memorabile. Restiamo negli Stati Uniti e facciamo posto a quello che più di ogni altro ha incarnato lo spirito americano degli ultimi decenni, ossia il boss Bruce Springsteen.

Una delle più grandi rockstar di tutti i tempi, Bruce Springsteen con Glory Days. Lui, come sapete, viene da New Jersey ed è cresciuto in un posto di nome E Street, che ha poi dato il nome alla sua band. Glory Days racconta di un uomo che riflette sulla sua gioventù, sui giorni del liceo, quando era una stella del baseball, quando aveva il mondo ai suoi piedi. Ma la vita, come si dice, ci si è messa di mento. Non è diventato un giocatore professionista e adesso è un uomo ordinario che guarda indietro con nostalgia ai giorni di gloria della sua gioventù. È una canzone sulla disillusione, sulla speranza non realizzata, ma paradossalmente è anche una canzone che celebra la vita, la gioventù e il senso di comunità. L'album, Born in the USA, a mio parere non è uno dei suoi migliori, soprattutto se paragonato a capolavori come The River o Nebraska e soprattutto a Darkness on the Edge of Town, il mio preferito, ma sicuramente è uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 30 milioni di copie. Mica male, eh?

Una canzone che è una lezione di semplicità e di efficacia nel pop rock. The Steve Miller Band con The Joker. Steve Miller è un musicista che viene dalla tradizione del blues rock americano, ma questo brano rappresenta una sorta di transizione verso il pop rock, quello più accessibile degli anni 70. The Joker diventerà uno dei brani più trasmessi di quegli anni e rimane una colonna sonora dei programmi radiofonici fino ai giorni nostri. È una canzone che funziona per ogni occasione, nelle feste di famiglia, nei concerti, persino alle partite di calcio.

Ancora un brano da oltreoceano, poi torniamo dalle nostre parti, promesso. Un gruppo che qui da noi non ha mai avuto un particolare successo, ma che in America ha sempre spopolato. Si chiamano Journey.

Journey sono una band di Los Angeles, fra quelle che più di altre hanno caratterizzato il suono del melodic rock degli anni Ottanta. Il cantante Steve Perry ha una voce straordinaria ed è davvero un peccato che dalle nostre parti non abbia mai avuto il riconoscimento che avrebbe ampiamente meritato. Il brano che abbiamo ascoltato, Separate Ways, è tratto dall'album tra i più venduti Frontiers, che include anche Only Solutions, che era inserita nella colonna sonora del primo film Tron. Anche il videoclip è molto emozionante, è stato uno dei più visti nella storia di MTV, in America ovviamente. Come vi ho promesso, lasciamo il continente americano che ha monopolizzato la prima metà della puntata di oggi di Zoe e, viaggiando alla velocità del pensiero, approdiamo in Europa con una serie di capolavori da far girare la testa, ad iniziare dai Rolling Stones. Sicuramente un riff di chitarra che non avete mai sentito prima, vero? A distanza di oltre 60 anni i ragazzi sono ancora in giro a fare danni e ancora non riescono a provare soddisfazione.

0: una delle canzoni più importanti nella storia del rock and roll, The Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction, una canzone nata come risposta ironica ai Beatles che dicevano al contrario please please me. Gli Stones rispondono non riesco a provare soddisfazione, e la musica rock assume una nuova dimensione di protesta giovanile. Mick Jagger canta di frustrazione, di desiderio insoddisfatto, e il contesto è sia personale che soprattutto politico. Un'interpretazione è che parli di lussuria sessuale non saziata, un'altra è che parli di frustrazione con il consumismo e la realtà della situazione che stavano vivendo.
1: Libera il tuo ascolto su Radio Talpa.
0: Non so quanti di voi all'ascolto la scorsa settimana erano in piazza Primo Maggio a Cattolica ad ascoltare Rangzen in un concerto organizzato proprio da noi. Beh, la piazza era strapiena e la band ha preparato una scaletta con i pezzi migliori dei più grandi mostri sacri del rock, come i Beatles, che sono poi la loro specialità, gli Stones, gli Who, e hanno anche eseguito la mia canzone preferita dei Kinks, una di quelle che ad ogni ascolto mi fa letteralmente impazzire. È vero, qui a Zoe l'ho proposta più volte, ma ogni occasione è buona per me per riascoltarla. Si intitola You Really Got Me.

Un brano che ha influenzato pesantemente tutti quelli che sono venuti dopo, viene addirittura etichettato come un esempio di proto-punk, dal momento che sulla sua stessa struttura si articoleranno poi i più importanti successi del periodo punk, che però si sviluppò ben oltre un decennio più tardi. Resta quindi un capolavoro, uno di quei brani che, come dicevo, ogni volta che lo ascolto vado in estasi. Pensate che qualche anno fa ebbi la pessima idea di selezionarlo come suoneria del mio cellulare. Bene, mettere come suoneria un brano che amate è un errore gravissimo da non fare assolutamente mai. In primis, perché non avete voglia di rispondere e preferite ascoltarvi la canzone. E in secondo luogo, perché essendo la maggior parte delle chiamate delle seccature o comunque degli eventi poco piacevoli, finirete con l'associare la vostra canzone preferita a una sensazione negativa. Pessima scelta! Mettete Sal da Vinci o Sfera e basta. Vedrete quanto sarete più produttivi e soddisfatti.

uno degli incipit più famosi della storia del rock. Per chi di voi è nato ieri o tutt'al più l'altro ieri, vi informo che questi sono i Pink Floyd con la loro Money.

L'album è assolutamente leggendario, The Dark Side of the Moon, una raccolta concettuale che affronta temi di follia, morte, alienazione. Money è il brano forse più leggero dell'album dal punto di vista tematico, ma è anche uno dei più famosi. Parla della mancanza di denaro, della ricerca del denaro e del modo in cui il denaro controlla le nostre vite. Money, it's a gas, una dichiarazione che il denaro è semplicemente un'ossessione fugace della società moderna. Il testo della canzone è fortemente satirico, parte dalla genialità di Money e che suona quasi come una celebrazione della ricchezza, mentre in realtà è una critica acuta della ossessione moderna per il denaro. Ovviamente questo lo capiscono in pochi e quindi viene regolarmente scelto come sottofondo a servizi giornalistici o a documentari in cui il mito della ricchezza sfrenata viene celebrato e proposto come modello positivo. La realtà invece è diametralmente opposta, come capita spesso ascoltando i Pink Floyd. E se l'incipit di Money era facilmente riconoscibile, che dire di questo?

Una delle band più importanti e influenti di tutti i tempi, i Queen, erano una band britannica formata da quattro musicisti tutti di straordinario talento: Freddie Mercury alla voce, Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. Ed è proprio John Deacon, il bassista, che ha firmato questo brano partendo, dice la leggenda, da una sorta di improvvisazione. Questo riff di basso è diventato iconico. Lo so che il termine iconico è fin troppo abusato ai giorni nostri, ma questo è proprio il momento giusto per utilizzarlo. È impossibile da dimenticare una volta che lo senti. È stato usato nei film, nelle serie televisive, addirittura nei videogiochi, praticamente ovunque. L'album si intitolava The Game e la canzone Sava Sandir raggiunse il numero uno in moltissimi paesi e rimane una di quelle più trasmesse in assoluto dalle radio ancora oggi. Da non credere, è già quasi terminato il tempo a mia disposizione. Se è giunto il momento di salutarci, facciamolo in maniera mitica con il Duca Bianco.

0: Non lasciatemi solo, ritornate a tenermi compagnia ogni mercoledì e sabato. Io vi aspetto da parte mia, cioè di Stefano. Ciao a tutti!
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sanso, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica. Una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.
2: Leave in the morning with every

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Venendo Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansberry e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: True.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, eh? Anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

The very rock and roll station, Radio Talpa.it.

0: Ecco, siamo in diretta, il mio regista Donato mi dice che la linea in questo momento è libera e abbiamo la possibilità dunque con il mio microfono di entrare in contatto con voi. Beh, io sono Maurizio, benvenuti, inviato di Radio Talpa qui nella piana di Bethel per il Festival di Woodstock. In particolare noi volevamo raccontarvi l'esibizione dei Creedence Clearwater Revival che tra poco entreranno in scena, saliranno su quel palco che ha già visto tante grandi star, a cominciare dai Grateful Dead che hanno appena terminato il concerto. Ci si aspettava tanto da questa band dei Grateful Dead di Jerry Garcia, invece al momento è stato uno dei concerti più deludenti. Sono partiti alle 22:30 e hanno ritardato molto le loro canzoni per una serie di motivi. Anzitutto, dava l'idea proprio che fossero strafatti, o ubriachi o naturalmente strafatti dall'uso di stupefacenti. In ogni caso, poi il problema della pioggia, perché è cominciato a piovere, una parte del palco si è allagata e ogni volta, o perlomeno capitava spesso, perché lo vedevamo qui dalla nostra postazione, che a pochi metri dal palco uscivano delle scintille blu dalle chitarre dei Grateful Dead e sicuramente prendevano delle scosse elettriche, per cui anche per loro, sicuramente, nonostante che fossero dei grandissimi chitarristi, era davvero complicato portare avanti il loro concerto. E così la loro performance si è ritardata e eccolo, eccolo, John Fogerty sta passando proprio qui vicino a me insieme agli altri componenti della band dei Creedence e lo vedo particolarmente contrariato. Loro dovevano suonare molto prima e una parte già della gente se n'è andata a dormire, quindi delle 500.000 persone sicuramente ne sono rimaste molte meno, ma naturalmente Woodstock deve continuare ad andare avanti e John Fogerty raggiunge il palco insieme ai Creedence, un primo controllo su quello che è rimasto del palco, perché con i Grateful Dead c'erano anche quasi un centinaio di persone sopra quella struttura, tanto che a un certo punto sia gli organizzatori che parte del pubblico pensava che potesse crollare da un momento all'altro, ma adesso la pioggia è terminata e sembra che tutto sia a posto per poter vivere questa performance dei Creedence che il sottoscritto ha fatto un viaggio dall'Italia come inviato di Radio Talpa proprio per descrivervela qui a 15 metri dal palco principale di Woodstock. E allora si è alzato anche un po' di vento che porta l'odore di terra bagnata e di legna bruciata. Le torce tutte intorno a me, ce ne sono tantissime per illuminare la scena, tremano in base anche a questo venticello che si è alzato e la folla è un'unica creatura che si sposta come un mare scuro. Allora, cari amiche e cari amici, questa è Radio Talpa, siamo nella piana di Bethel, intorno a me migliaia e migliaia di persone avvolte in coperte, impermeabili, improvvisati, con sorrisi stanchi, ma pur sempre sorrisi. Sul palco dunque sono saliti Creedence. Fogerty stringe la chitarra, la guarda come fosse un vecchio compagno di viaggio. E allora teniamoci pronti perché la notte, il motivo per cui noi siamo qui a raccontarvelo, sta per aprirsi.
1: Ladies and gentlemen, to continue, please warmly welcome with us Creedence Clearwater Revival.

0: Thank you.
1: John Fogerty e Creedence sono partiti con due grandi brani, Born on the Bayou e Green River. La chitarra vibra ancora nell'aria come un insetto elettrico. Radio Talpa, ve lo ricordo, siamo in diretta, ragazzi. Qui il fango, con tutta la pioggia che c'è stata, arriva alle caviglie, ma nessuno delle migliaia di persone qui presenti si muove. Born on the Bayou ha fatto partire un'onda. Ho visto un gruppo laggiù accendere delle torce e farle girare come fosse un segnale. E poi Green River ha fatto saltare tutti, anche quelli che erano seduti su una coperta fradicia. La piana

I Creedence continuano con 99 and Halt e poi Bootleg e ancora Commotion, e il pubblico è un miscuglio di risate, urla, battiti di mani. Amici di Radio Talpa, qui davanti a me un ragazzo sta ballando con le scarpe in mano, completamente infangato. Bootleg ha scatenato un coro spontaneo e durante il brano Commotion sembrava che la piana stesse tremando, tanto era il battito di piedi che si avvertiva. Le casse gracchiano un po', i soliti problemi tecnici, ma il suono arriva diritto, senza filtri. È un rock, quello dei Creedence, di terra, di strada, e noi ce lo stiamo godendo, dalla prima all'ultima nota.

Radio. La luna è coperta da nuvole, ma la luce del palco basta a illuminare tutto. Cari amici di Radio Talpa, pensate un po', quando è partita Bad Moon Rising ho sentito un boato, come se la folla avesse aspettato quel momento per ore, proprio per ascoltare Bad Moon Rising. E poi Proud Mary ha trasformato Battle in un fiume, la gente ondeggia, canta, ride. Una ragazza qui vicino a me ha iniziato a girare su se stessa con le braccia al cielo. È un momento che non dimenticheremo, una scena bellissima, una bellissima ragazza che ha realizzato in quel movimento l'emozione che tutti quanti noi stavamo vivendo.

Sempre Maurizio, benvenuti dalla postazione qui a pochi metri dal palco principale di Woodstock per Radio Talpa. Noi stiamo seguendo la performance di John Fogerty e i Creedence Clearwater Revival. Ora la notte si è fatta più scura, la luna quasi non si vede più, la notte è davvero densa. Beh, amici, Fogerty ha appena lanciato un incantesimo. I put a spell on you. Ha fatto calare un silenzio strano. Nessuno parla, nessuno si muove. Io sento solo il fruscio del vento tra le torce e qualche mormorio lontano. È come se la piana fosse entrata in trance, perché questo brano, questa interpretazione è veramente da trance.

Ora è partito il brano The Night Time is the Right Time. La band improvvisa e il pubblico risponde. Beh ragazzi, qui è un delirio controllato. L'armonica taglia l'aria come una lama. Fogerty urla, la batteria corre. Un ragazzo mi si è avvicinato e mi ha appena detto: amico, questa è la notte giusta per te e per tutti gli italiani che stanno ascoltando. E forse ha proprio ragione. Tutta la piana è un animale che danza. Thank you.

0: much, y'all know. Thank you.
1: Come on.

E ancora, terra vibra sotto i nostri piedi. Che corsa, amici. Keep on Zuglin è stato un treno lanciato nella notte. Ho visto gente intorno a noi saltare, poi cadere nel fango e rialzarsi ridendo. E anche noi naturalmente gli abbiamo battuto le mani per quella energia. Le luci del palco sembrano più calde ora, come se anche loro fossero stanche ma felici.

0: E siamo arrivati al termine della esibizione qui a Woodstock dei Creedence Clearwater Revival, che ha lasciato completamente soddisfatti tutti i fans di John Fogerty e soci. La folla è un tappeto di corpi esausti ma sorridenti per aver vissuto sino in fondo questa performance. E qual è il brano finale che i Creedence ci propongono? Susie Q. I Creedence salutano Woodstock, la piana di Bethel è un campo di battaglia dolce, fango, coperte, torce ora spente, occhi lucidi. Da qui, da questo caos meraviglioso, Radio Talpa vi abbraccia. Questa notte non finisce, resta dentro. Siamo consapevoli di aver vissuto qualcosa di unico. Grazie a John Fogerty, grazie ai Creedence, grazie all'emozione che si respira qui a Woodstock, nella piana di Bethel. A tutti voi, amici italiani che ci state ascoltando, da cattolico in qualsiasi altra parte d'Italia, un sincero abbraccio da Maurizio Benvenuti e Donato, che ha collaborato alla regia e ha reso possibile questo collegamento. A domani per un'altra storia.
1: RadioTalpa.it. RadioTalpa.it.

Buongiorno a tutti, cari amiche e cari amici. Lo speciale di oggi dedicato al rock and roll, alla resistenza e soprattutto a un amico che per noi è diventato da anni simbolo di festa e di comunità. Questa puntata è per Carlo Betti, per il suo sorriso, per il suo furgoncino che da anni gira tra i tanti eventi della nostra regione, in particolare il Summer Jamboree di Senigallia, portando panini gourmet, vino e soprattutto rock and roll. Pochi giorni fa ci siamo incontrati proprio lì al Summer Jamboree, tra il profumo dei suoi panini e le casse che proponevano il rock and roll. Abbiamo parlato di musica, di serate, di storie di strada e abbiamo sorriso, come sempre. Poi è successo l'imprevisto, un brutto incidente che ha messo Carlo alla prova. Per fortuna le notizie più recenti dicono che non è più in pericolo di vita, ma sappiamo tutti che la strada della guarigione è lunga, fatta di piccoli passi, di coraggio, di mani che si stringono. Carlo ha un mantra che conosciamo ormai bene da anni: il rock and roll ci salverà. Non è solo una frase, è un modo di affrontare la vita, una promessa che ci facciamo l'un l'altro quando la notte sembra troppo lunga. Oggi accendiamo il jukebox per lui. Ogni brano che ascolterete è scelto per ricordare energia, comunità, orgoglio e ritorno. Ogni canzone è un piccolo incoraggiamento, un messaggio che vogliamo mandare a Carlo. Tieni duro, amico, ti aspettiamo. Questa puntata vuole essere un abbraccio sonoro. Parole che speriamo arrivino diritte al cuore. E allora teniamo tutti quanti insieme il volume giusto, alziamo il bicchiere di vino alla salute di Carlo e ascoltiamo insieme, perché il rock and roll non è solo musica, è la nostra lingua per dire: Carlo, torna presto. E allora iniziamo con un brano che risale al 1958 del grande Chuck Berry, un brano che tutti quanti noi chissà quante volte avremo ballato, Johnny B. Goode, perché questo brano è energia pura e rinascita, un inno alla passione per la chitarra e alla voglia di emergere. Per Carlo il furgoncino che parte, il motore che riparte, la voglia di tornare a servire panini e a suonare e ascoltare musica con gli amici.

Ora Little Richard in un brano del 1955, Tutti i frutti, esplosione di vita, ritmo travolgente, voce che non si arrende, perfetta per ricordare che anche dopo lo shock c'è spazio per il sorriso e per il ritmo. Wow,

0: Bob Love Bamboo.
1: Era il 1954 quando Bill Haley and His Comets propose Rock Around the Clock, il ballo che ricomincia, simbolo delle notti in cui la comunità si ritrova. E allora immaginiamo il pubblico quella sera del Summer Jamboree che riprende a ballare attorno al furgoncino di Carlo Betti.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

1957, Jerry Lee Lewis con A Whole Lotta Shakin' Goin' On. Adrenalina e follia controllata per ricordare a Carlo che la vita può ancora sorprendere e che l'energia non si spegne.

0: Carl Perkins, 1956, Blue Suede Shoes, stile e dignità, un brano che parla di orgoglio e di non rinunciare alle proprie cose preziose. Per Carlo, il suo furgoncino, la sua musica, i suoi cari, la sua comunità.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

1957, Buddy Holly, Dalby D-Day. Speranza e promessa, melodia dolce e amara che parla di promesse mantenute, la promessa che lo aspettiamo, che lo sosteniamo.

1955, Chuck Berry, Maybelline, velocità e movimento, un richiamo al viaggio, alle strade percorse per portare il cibo e la musica nei vari appuntamenti. Per Carlo, lo sappiamo, la strada è casa.

1956, Little Richard, Long Tall Sally, irrefrenabile e gioiosa, per ricordare che la gioia può essere un atto di resistenza.

1955, Junior Parker, Mystery Train. La metafora del viaggio e del ritorno, il treno come simbolo di passaggi, di momenti difficili e di ritorni a casa.

E andiamo a chiudere con un ultimo brano del 1957 di Fats Domino, I'm Walking, Camminare verso la guarigione. Un brano che invita a muoversi, a non restare fermi, un messaggio di recupero e di speranza.

E allora, Carlo, ascolta. Il furgoncino è ancora lì con la sua insegna, i suoi taglieri, il profumo del pane e il vino che aspetta di essere versato. Le panche sono pronte, le luci sono accese e il jukebox, ancora il tuo nome, scritto tra i vinili più consumati. Non ti chiediamo di tornare subito, ti chiediamo solo di sapere che qui c'è una comunità che ti aspetta, che tiene il palco caldo e il bancone pronto. Ti chiediamo di ricordare che non sei solo in questo viaggio. Il rock and roll ci salverà. Non perché cancelli le ferite, ma perché ci insegna a rialzarci, a battere il tempo insieme, a ridere quando possiamo e a resistere quando dobbiamo. È la colonna sonora delle nostre seconde possibilità. E allora prenditi il tempo che ti serve, noi terremo il ritmo, terremo il posto per te e quando sarai pronto. Il furgoncino ripartirà, la musica tornerà a scaldare le notti e i panini gourmet torneranno a essere serviti con quel sorriso che conosciamo. Da parte di tutti noi, forza Carlo, ti aspettiamo. Il viaggio continua e la musica non si ferma perché il rock and roll ci salverà. Il sole.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia. Una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey. E lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno senza separazione tra bianchi o neri assisteva al Minstrel Show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei, the mother of the blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani, ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi, che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speer intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues. Vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

0: never came to treat him just right. God, what's the matter? Mama can't be treated just right.
1: Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. «Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne perché non mi piacciono gli uomini». Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: Oh, do it, Ma. Do it, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, care amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: è piccolo.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa e di X Generation. Oggi qui in studio con noi abbiamo un ospite molto speciale, una cattolichina doc.
2: Super speciale, dai.
1: Sì. Che comunque ci accompagnerà in questo viaggio nella nostalgia, che come tutti i mercoledì facciamo questo salto temporale, no? E torniamo indietro nei nostri anni di quando eravamo giovani. E oggi una puntata un po' speciale. Prima presentiamo la nostra ospite, la Lucia.
3: La Luci, ciao a tutti.
2: Ciao Luci,
1: molto conosciuta,
2: benvenuta.
1: Molto conosciuta cattolica in quanto barista di un anonimo bar.
3: Anonimissimo, bar poker.
2: Un covo di ultra praticamente.
3: Esatto, non solo.
1: Bar cattolichino doc.
2: Ovvio, c'è stato gli ultra del cattolica. Che salutiamo, sì. Sono delle...
1: Abbiamo anche sì, collaboratori, sono ormai anche con noi per te.
2: Sì, esatto.
3: Ah sì,
2: Sì. Certo.
3: Sono un po' dappertutto.
1: Si infiltrano, sì, sono infiltrati. Beh, allora oggi praticamente faremo una puntata speciale appunto sulla nostalgia, che parleremo un po' del marketing della nostra gioventù, della nostra infanzia. Di cose che magari a differenza di oggi, che magari la pubblicità gira anche sui social, su Instagram, robe varie così, mentre quella volta il marketing erano degli oggettini che si potevano trovare all'interno
2: di scatoloni.
1: Sì. Ma non solo magari come sorprese degli ovetti o delle patatine, ma proprio cose di... che si trovavano ovunque, nei formaggini, nello yogurt,
2: nelle merendine.
1: Oppure anche nei faustini, nei fustini di cartone.
2: Rullo di tamburi qua, perché sì, chi si ricorda il fustino cilindrico di cartone, quello che gigante, pesante, diventava puntualmente un bidone della spazzatura, oppure un portagiocattoli una volta finito, no? La magia, sì. Comunque, non so se vi ricordate, ma la magia succedeva quando veniva aperto dalla mamma o dalla nonna, e tu eri lì che andavi a infilare ovviamente il braccio fino al gomito, perché erano dai quei 50 centimetri circa di fustino.
1: Che per un bambino comunque è grande.
2: Esatto, ma sì. Poi infilavi il gomito fino al gomito nella polvere bianca chimica e profumata, quindi
1: tipo...
2: sfidavi...
3: Solo per la sorpresa.
2: Esatto, sì, sfidavi... Sì, sì. Ogni norma di sicurezza moderna, quindi per cosa fare ovviamente, come ha detto la Lucia, per andare a trovare la sorpresa.
1: Beh, chi è che non ha mai assaggiato alla fine la polverina?
2: Perché era buona anche da mangiare, non lo sapevo.
1: Io l'ho assaggiata qualche volta.
2: Tra l'altro a volte trovavi un bagnoschiuma, forma di personaggio, a volte un gioco di società in miniatura, teli mare, no? Perché c'erano anche quelli. E oggi questi oggetti comunque non sono solo nostalgia, ma sono pezzi da collezione che valgono comunque anche dei soldi.
1: Sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Io direi di restare un po' sintonizzati, perché nei prossimi minuti vi sveleremo quali tesori qualcuno potrebbe avere ancora in soffitta.
1: Anche perché comunque c'è da dire che oggi non funziona più questo tipo di marketing, comunque non cioè difficilmente si trovano i regalini dentro le merendine.
3: Oggi non ti regalano più niente.
2: Oggi non ti regalano niente. Esatto.
3: Niente.
1: Oggi è tutto, anzi devi raccogliere i punti.
2: Bravo,
1: per prendere,
2: esatto,
1: il giochino, no?
3: E pagare anche,
1: e quindi lo paghi.
3: Oltre i punti.
1: Esatto.
2: Ovviamente adesso oggi si paga giustamente, no? Per una volta magari bastava la raccolta punti, che poi andremo a vedere, ma adesso ovviamente oltre i punti devi pagare.
1: Sì. Ma visto che dai,
2: abbiamo parlato di mare,
1: senza andiamo a andare a spoilerare troppo la puntata di oggi, visto che siamo al mare e che è anche una bella giornata
2: a 37 gradi, direi, sì, che ci sta.
1: E allora vamos alla playa, che ne dite?
2: Vamos.
3: Vamos.

0: che bella sta canzone, yeah. Proprio da estate anni 80, sì, mi ricorda la mia infanzia.
1: A me mi ricorda in V-Compra sulla battiglia.
0: Ma come? Che vendevano le cassette del...
1: Bravo, esatto, bravissimo, volevo proprio arrivare lì.
2: E i ghiaccioli della Walter.
0: Sì, che bello.
1: Certo.
0: Ma guarda che ricordini che tiri fuori oggi, Luci.
1: Che storia, ragazzi. Comunque... Ovviamente abbiamo aperto il fustino del detersivo e del desiderio, ma scaviamo più a fondo. Negli anni 80 e 90, marchi storici come alcuni ce ne sono tuttora, no? Quindi la Dash, l'Ava, il Dixan, il Sole, questi invece adesso non si trovano più, che uno è una marca Tide o General, e facevano una gara a chi metteva il regalo più incredibile dentro il loro fustino.
0: È vero, è vero.
1: Quindi... Ovviamente noi prima abbiamo citato poche cose, ma c'è stato un periodo elettronico e potevi trovare dalle calcolatrici tascabili, sveglie, chi si ricorda, c'erano anche delle macchine fotografiche.
0: Le macchine fotografiche, io ne ho avuta una di quelle lì piccoline, rettangolari, che aveva un rullino proprio particolare da inserire all'interno.
1: Ah, erano fantastiche.
0: Era tipo un binocolo, era il rullino, sì. Non so se ti ricordi.
1: Sì, sì.
0: Niente, l'ho voluta provare a tutti i costi, l'ho portata anche in gita a scuola quando siamo andati.
1: Bravo, esatto, si portavano a scuola per fare le fotografie della gita di classe,
0: sì.
1: Fantastico.
0: E c'ho ancora le fotografie di quella gita a Ridracoli,
1: sì,
0: sì. Della terza media.
2: Tutti lì andavamo comunque, sì. A Ridracoli, la prima gita che si faceva a Ridracoli.
0: Sì, sì, certo. Più o meno, o prima, o seconda, o terza media, infatti.
1: Lì poi, ovviamente, alla fine quando andavi poi a sviluppare il rullino ti davano anche i negativi, quindi
0: sì.
1: Dai, è una figata perché ti rimanevano... diciamo le fotografie le potevi andare a ristampare tutte le volte che volevi. E tra l'altro ce n'era una che, se non sbaglio, era del Dixan ed era quella un pochettino più figa, no? Quella già fatta a mo' di macchina fotografica
0: reale. Assomigliava più a una
1: mentre
0: vera,
1: il barattolino
0: sì.
1: Che dicevi te era, tra l'altro, aveva anche quello per mirare. Il mirino lo alzavi,
0: sì, sì.
1: Veniva rialzato e quindi te la dovevi praticamente trasformare, no? In piccola macchina fotografica che comunque faceva delle foto belle, cioè non venivano foto brutte, insomma.
0: Sì, dai, per l'epoca andavano più che bene, ovviamente adesso siamo abituati ai telefonini che ci
2: fanno perdere tutto.
0: Ultra HD proprio delle
1: foto. Tra l'altro c'era una cosa che io amavo ed erano nei fustini del Dixan. E c'erano gli orologi da polso sportivi, che erano i famosi Fan Watch.
0: È vero, bello.
1: E erano quelli tutti colorati, che sembravano un pochettino, diciamo, una sorta di Swatch, che ancora all'epoca ovviamente ti costavano chissà cosa. Lì lo trovavi dentro il fustino ed erano oltretutto resistenti all'acqua, quindi... cosa chiedere
0: perché
1: di
0: lo
1: me
0: lo potevi lavare, vero? Lo mettevi in lavatrice
1: beh, magari per quello. E poi vabbè, c'erano marsupi, sacche firmate. Poi ovviamente venivano fuori anche i pupazzetti, pupazzetti in peluche,
0: sì,
1: come i personaggi, esatto, i personaggi della Disney, quelli li dava il Tide. E andando ancora più indietro, questo è una chicca, perché io diciamo i primi li ho visti perché la mia nonna aveva praticamente, comprava solo il detersivo Sole, e c'erano dei bambolotti con la scritta Sole centrale, un po' tipo come Barbie e Ken. Il bambolotto era, ovviamente ce n'erano, mi sembra, 4-5 maschili e uno solo femminile, e c'aveva sta scritta Sole nel centro del vestito colorato, e ogni bambolotto aveva un vestito diverso.
0: Era tipo bagnino.
1: Esatto, esatto, ma erano, diciamo, una sorta di Ken... del tarocco della Sole. Poi
0: sì.
1: Dopo ovviamente c'erano i pupazzetti anche di Snoopy, che li faceva la Soflan nel 92, ed infine anche il mitico orsacchiotto coccolino, no?
0: Ma è bellino, io lo volevo prendere,
2: quello, gli altri non
0: preso.
2: Me li ricordo, ma quello del coccolino me lo ricordo anche io.
1: Quello poi bellissimo, infatti ce l'ho ancora, gli manca un occhio però c'è.
0: Ma visto che dicevi dei peluche, vogliamo sentirci una sigla molto popolare dei peluche?
1: Dai, va bene, vediamo.
2: Chissà quale sarà.
3: Che bella scimmietta,
1: eccola.
3: Che hai. È nuova?
4: Sì, me l'ha regalata la mamma.
1: Con perlana.
3: Comprando perlana liquido.
0: È nuovo?
3: Che bel pesciolino
1: sì,
3: che hai. È nuovo?
4: Sì, me l'ha regalato la nonna.
3: Comprando perlana liquido.
5: Infatti, che palloncino che hai, è nuovo.
1: Tutte queste cose te le regalava la nonna, praticamente.
2: C'era un'altra genuinità.
1: Esatto, esatto.
6: Sono abbinati ai flaconi di nuovo perlana liquido.
1: Passaparola. Vedi? Già esatto, li forviavano su cosa fare. E poi ovviamente oltre a quello c'erano anche le radioline a forma di fustino. C'è una radiolina proprio del Dixon, esatto, che era proprio a forma di fustino. E quindi questa archeologia domestica non si fermava alla lavanderia, ma si estendeva anche alla colazione, agli spuntini. Quindi passando dalla lavanderia andava a finire anche in cucina. E ovviamente... E c'è un nome che fa battere un po' il cuore a tutti, nel senso che chi è che non ha mai mangiato un formaggino Susanna? I classici formaggini, no? Quelli della mitica pubblicità.
0: Delle vermisti, vero?
1: Sì, esatto, oppure quelli del formaggino mio. E lì praticamente c'erano i trasferelli, c'erano quei foglietti lucidi con i disegni dove tu con la matita... Sì. Li andavi a passare sopra nel foglio e poi ti veniva fuori.
0: Scarabocchiavi sopra in corrispondenza del disegno e lo potevi trasferire sul foglio di carta.
1: Bravissimo. Quindi ovviamente l'unica cosa che ti rovinava poi la giornata era se lo rompevi a metà, che non riuscivi più a comporlo. No, tra l'altro
0: era difficile ricomporlo.
1: Esatto, tra l'altro i formaggini Susanna e quei formaggini lì avevano anche una sorta di regalo dove c'era questa sorta di adesivo, non era un adesivo perché non si attaccava, ma era fatto di riempito di plastica, riempito di gomma piuma, ma sottile, e sembrava tipo un gommosetto che andavi a spingere. Sono anche ricercati queste cose qua.
0: Ma vogliamo sentirci anche la pubblicità, ma visto sì, che ce dai, l'abbiamo?
1: Sentiamola, va.
7: Che... Perché Susanna è così buona? Perché lei vive in un posto magico, con le nuvole di panna e il lago di latte.
8: Pitu pitu!
7: Dove si pescano dei formaggini buonissimi.
1: E un certo pitu pitu è...
9: Susanna, la bontà che fa.
8: Pitu pitu!
1: Devi farlo te, però. Tra l'altro,
0: che bello.
1: Dopo vennero fuori anche questo non me lo ricordo, però se erano tramite i formaggini e poi la Zig li commerciò e andarono in commercio con la Zig, ma ci furono anche dei mitici fiammiferi finti che contenevano minuscole bamboline. Quindi era sta genialata della Zig, venne fuori, e la caratteristica di questi mini bambolotti, come abbiamo già accennato, era il loro guscio, quindi erano di fatti contenuti in una scatoletta piccola che aveva le sembianze dei fiammiferi. E ma poi andrà a ricordarvi anche qualcosa.
0: Guarda, ti dico un aneddoto veloce che praticamente quando ero ad Haiti c'era una leggenda metropolitana che dicevano che se te uscivi di notte dopo una certa ora passava un autobus e se te salivi su questo autobus ti trasformavano in una scatola di fiammiferi, diventavi una di queste bamboline.
1: Era un bambolina voodoo quella, però era tipo bambolina voodoo,
0: però no, diventava la persona, quindi io potevo se andavo lì di notte
2: quasi
0: potevo...
2: paura questa cosa però.
1: Vabbè, ci stavo. Bellissimo, però dai. E comunque dai, dopo questi bambolotti qua, diciamo che anche c'erano tante altre cose col latte. Ti davano comunque le calamite con la centrale del latte di Cesena,
0: quelle sono storiche, quelle della centrale del latte, non si trovano più, mi sa.
1: Esatto, ma adesso ovviamente vi ho un attimino aperto
2: il vaso dei ricordi
1: e il vero capolavoro della miniaturizzazione doveva ancora arrivare, perché poi è esploso negli anni 90. Cosa dici? Ci ascoltiamo qualcosa, poi
0: andiamo
1: a scoprirlo?
0: Una piccola break, ci ascoltiamo adesso
1: la
0: Cyndi Lauper con Gears. I just want to have fun.

0: bellissimo, la
1: romagnolata,
0: la romagnolata di...
1: Cindy Lauper.
0: Sì,
1: Cindy
0: Lauper. Poi dopo non glielo facciamo ridire perché non abbiamo capito, no, nemmeno
1: noi. Il titolo non l'abbiamo capito.
2: Non riuscirei a ripetere la performance.
0: Bellissima, tra l'altro.
1: Gears.
2: Gears Don't Want to Have Fun.
1: Va benissimo.
0: Va bene così, va bene così. Sì. Comunque, dicevamo, no? Diciamo negli anni 90 poi arrivò proprio questa cosa qua, dove entriamo in un territorio dei pesi massimi del collezionismo: le merendine, i cereali del mattino. Uh-huh. Soprattutto poi le merendine, perché ovviamente negli anni 90 il Mulino Bianco, diciamo tra virgolette, dominava la scena.
2: Sì.
0: Tra virgolette, spolato. Perché poi dopo vediamo altre cose, no? Quindi,
1: ma ti conquistava già solo la pubblicità.
0: Sì, le pubblicità del Mulino Bianco erano magia pura, e difatti poi magari ce ne ascoltiamo qualcuna. Però quando si parlava di Mulino Bianco, la prima cosa che viene in mente erano le scatoline dei fiammiferi, che contenevano dalle gommine per cancellare a forma di merendina e a forma di bandiere, cioè ce n'erano tanti, insomma.
2: Sì, ce n'era una che proprio io avevo, che era una collezione, erano dei librettini che si aprivano e dentro c'erano in ogni

0: gruppo che tu cancellavi, sì, perché non funzionava, non cancellavano,
1: sporcavano,
0: certo, sì, esatto. Quindi praticamente cosa le usavi per alla fine te andavi a cancellare col dito e poi si bucava il foglio come tutti.
2: Loro avevano già predetto tutto, erano sì, solo da collezione,
0: certo,
2: dai,
0: certo. Sì. Ma cosa dici, Nico, ce ne ascoltiamo una di queste pubblicità del mulino?
1: Vediamo cosa tiriamo fuori qui dal cilindro oggi.
3: Al Mulino Bianco la ruota dei regali porta grandi novità.
4: Che meraviglia, cos'è?
5: È il mulino delle meraviglie.
0: Il mulino delle meraviglie, cazzo, questo era una figata,
1: sì.
5: Il labirinto, gli scacchi,
0: anche il flipper. Aveva un botto di roba dentro.
4: 15
0: giochi.
3: Raccogli i chicchi su, vedi, tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono
1: tutto. Tornare
3: in della
0: mamma. Bravo,
3: mamma mia. Con sei tovaglioli.
0: Vedi, ti davano anche
3: scegli
0: le cose.
3: Il tuo regalo.
0: Bellissimo.
1: Sì, potevi scegliere la tovaglia con i tovaglioli.
0: Sì, ma poi erano fatti bene, di una fattezza splendida.
2: Erano altri tempi.
0: Sì, erano proprio la casa del Mulino Bianco. Poi c'è stata la sveglia, la radio e tutto quello che ne volete, però era una roba magica, perché comunque aveva sta casa qui, proprio quella del Mulino delle Meraviglie, aveva 15 giochi dentro ed era fantastica. Ovviamente dovevi farti i punti, ma una volta finiti i punti non dovevi aggiungere soldi.
2: Soldi, esatto.
1: Però dovevi aspettare tipo un paio di mesi, due o tre
0: vabbè,
1: mesi.
0: Però arrivavano.
1: Poi c'era anche sempre di quelle, mi ricordo la casetta del Mulino Bianco con l'orologio, sveglia.
0: Quelle che ti dicevo prima, c'era la sveglia, sì, la radio, ma adesso sono dei pezzi da collezione unici. E ovviamente, oltre a quelle, c'erano anche altri regali.
1: Vogliamo sentire un'altra sigla?
0: Vai, se ce l'hai, mettila, sì.
1: Vediamo cosa esce da qui.
0: Anche perché dentro comunque c'erano tante robe fighe, dai. C'era la musica, ragazzi, ecco, la pianola. Era un affare piccolino.
1: La pianola tascabile.
0: Ma era bellissimo, quello ce l'avevo. Solo che poi è stato distrutto. La radio con la cuffietta, il Walkman.
2: Il mangiacassette.
0: Non il Walkman, scusate.
1: Il mangiacassette. Era il mangiacassette.
0: Sì, bellissimo.
3: Con le merende del Mulino, vedi, Bianco Barilla.
0: Quindi queste ti davano tutte queste cose qua in regalo e via. Un'altra, le altre merendine, ovviamente ce n'è un'altra iconica della Parmalat, che è la Mister Day. La Mister Day, tra l'altro, addirittura se tu partecipavi ad un concorso per la raccolta dei punti, potevi portarti a casa la mitica maglietta del gatto Isidoro.
1: Bellissima.
0: Te ve lo ricordate, sì. Isidoro e Sonia?
2: Io no.
0: Bellissimo. Uscì anche un album di figurine con le merendine. Infatti poi lì ci arriviamo, perché sulle figurine della Mister Day c'è una figata pazzesca.
1: Ma perché poi è diventato praticamente l'icona del prodotto,
0: sì,
1: il gatto.
0: Sì, in quel periodo lì era Isidoro, poi sì, c'erano i Pazzotti e via dicendo, no? Oppure se tu facevi comunque questo concorso, in palio c'era anche la possibilità di vincere una super figa BMX, la bici da cross, sì, quella che ti lasciavi segni indelebili negli stinchi.
1: Anche nelle ginocchia, se sì, arrivavi per te.
0: Stinchi e ginocchia, sì, con i suoi super pedali killer, perché quelle...
1: Erano durissimi,
0: io penso,
1: confermo,
0: che ancora ho i segni nello stinco, nella parte alta del ginocchio, guarda, è stata una roba. Però ce l'ho ancora la BMX in garage, fantastica. Non era quella della Mister Day, però è così. E quindi praticamente poi nell'88 proprio queste merendine qui ti andavano a regalare dei fantastici e piccoli pupazzetti di plastica, e erano in plastica rigida ricoperti da uno strato di velluto colorato, gli animaletti, quelli che tipo erano a forma, cioè erano leone, elefanti, ippopotamo, orsetti, ed erano tutti praticamente con un piccolo bollino sotto, perché si potevano appoggiare, e con il marchio della Mister Day. E tra l'altro a Natale dell'88 uscì anche una serie per appenderli all'albero di Natale, quindi era una figata. Erano
1: me la ricordo questa.
0: Quelli in velluto, quei pupazzettini in velluto, mi sa che a casa dei miei forse uno, se andiamo a cercare c'è ancora, però è roba proprio, adesso la trovi ma fai fatica a trovarli intatti come una volta. Ma la cosa più figa, adesso tu, Nico, qua sbotti, e non posso non citarvi quelle figurine che vi dicevo prima, erano strepitose, ed erano, l'album si chiamava The Fabulous 80s, e che rappresentava

0: sono lo stile di vita, i modi di dire, le mode e la cultura giovanile degli anni dei ragazzi degli anni 80.
1: I paninari,
0: bravissimo. E quindi erano, diciamo, uno stile col loro stile gallo, no?
1: Sì, è il gallo e il ragazzo,
0: Esatto. Sì. E queste vignette illustrate, attraverso queste vignette illustrate, le figurine andavano a mettere in scena i tormentoni e lo slang giovanile dell'epoca, quindi un po' come Enzo Braschi al drive-in, sì, troppo giusto,
1: tosto,
0: esatto, Sfitinzia, Cucador, sì, Che sballo, tutte quelle, no, diciamo, citazioni lì, e il look e l'abbigliamento tipico. Io tra l'altro li avevo nel vecchio armadio di sotto, dove nella casina, che c'erano attaccate, perché poi te le attaccavi ovunque.
1: Ah, certo.
0: Ed erano belle perché erano alcune trasparenti e quindi le potevi attaccare e staccare. E quelle invece di carta facevi fatica. Poi c'era il look, come dicevo, l'abbigliamento tipico, certo, che con i vestiti, gli accessori di marca, come anche i piumini della Moncler, le scarpe Timberland, i jeans con il risvoltino, poi c'era il fast food, i motorini, sì, il ciao della Piazzo, anche qui se andiamo a parlare di motorini, ciao,
2: ciao.
0: E poi c'erano anche comunque gli stereotipi e le situazioni quotidiane, quindi andavano a ironizzare sulla vita scolastica, sui primi amori, sui motti delle comitive e sui tentativi di fare i fighi, ovviamente i galli, appunto, no? Come davanti agli altri compagni. Erano una bella cosa. E
1: sì, ma perché si chiamavano paninari?
0: Perché
1: mangiavano i panini,
0: sì,
1: no, veramente,
0: sì,
1: si parla che Alburghi, esatto, perché in Italia abbiamo avuto comunque una concorrenza a McDonald's che
2: il burger, anche il Burger Beach, ve lo ricordate, sì, la Cattolica, sì, per, sì, esempio?
0: Sì. Certo.
1: Erano buonissimi, Gli hamburger del Burger Beach Cattolica, paura.
0: Era un'altra cosa. Poi comunque questa operazione commerciale cavalcava anche il successo dagli spot televisivi della Mr. Dave, che usavano, ovviamente, poi andremo a sentirlo e non vedo l'ora, uno slogan, e parodiavano la sigla della serie Happy Days, perché comunque i periodi erano quelli.
1: Ma sentiamocelo un attimo,
0: dai,
1: che sono curioso, voglio ricordarmi sto pezzo.

0: bellissima.
1: Oh, bellissima.
2: Poi c'erano tutti questi ragazzini che ballavano. Ecco.
3: Dolcissima dolcezza.
4: Cannoli, rotolone al cacao.
5: Soufflé, grandissima brioche.
6: I ragazzi dell'86 preferiscono Mr.
2: I ragazzi dell'86 sì. preferiscono Mr. Day.
0: Beh, comunque compiatissimi a Fonzi.
2: Eh beh, cioè, ovvio, sì, sì, sì. Infatti non so se era un mezzo plagio su sta cosa, però comunque gli era venuta, dai, molto molto bene. E quindi diciamo che il vendere le loro merendine in quel periodo lì, poi non hanno durato tantissimo rispetto alla Mulino Bianco, però hanno calcato molto, hanno cavalcato molto l'epoca, insomma.
0: Beh, il marketing era quello quella volta, comunque si spingeva molto sui prodotti.
2: Sì, sì, esatto.
0: E sulle canzoncine, a differenza di adesso.
2: Esatto. Ah, adesso sì, è vero, è vero. Adesso ovviamente, boh, non lo so sinceramente.
7: Ma è scemato tutto,
2: sì,
7: adesso.
2: Uno spot che di oggi non ti rimane. Questi
7: no. Non lo segui neanche, no, probabilmente.
2: Non lo segui. Esatto, magari ti entra al contrario nel cervello, che ti rimane lì e te devi andare a comprare la merendina, quello che è. Però non è una cosa come
0: ma perché
2: questa.
0: Adesso ci sono gli influencer che hanno la loro maniera di promuovere
2: probabilmente,
0: il prodotto,
2: dai. Sì. E poi ovviamente oltre alle merendine c'erano anche i solubili da sciogliere nel latte,
0: tipo.
2: No? Ah, tu quel tipo
7: uno a caso
2: un Nesquik.
7: Un'altra casa.
0: Chi non l'ha mai mangiato, il bevuto, cioè volevo dire.
7: Io Nesquik. Mi sono strozzata da piccola con il Nesquik comunque, in una Pasqua.
2: Ma te lo bevevi in polvere o lo sceglievi nel latte?
7: No, lo prendevo col cucchiaio in polvere e lo mettevo in bocca
0: qualcun altro.
7: Un giorno è arrivato un mio cugino, non lo sapeva che io ce l'avevo in bocca, Luci da dietro, un abruzzese, forse era Pasqua, mi ha dato sta pacca nella schiena.
2: E te...
0: Ti sei asciugata la gola.
7: Mi stavo soffocando, ero paonazza in faccia. Quindi per me il Nesquik è stato
2: un trauma.
0: Quindi non l'hai più bevuto, ho mangiato dopo.
7: Molto poco, solo ben sciolto da mia mamma.
2: No, ma incredibile. Poi oltre al Nesquik c'era anche il... oddio. Vabbè, ci torniamo dopo.
0: Sempre dici quello lì italiano, l'uovo maltina?
2: Sì, c'era l'uovo
0: che aveva
2: maltina,
0: un barattolo poi... particolare.
2: Sì, sì, ma ce n'erano tanti di quelle
0: sì,
2: volte,
0: quella volta
2: di,
0: sì.
2: di queste polveri solubili. E questo comunque, il Nesquik, è stato uno dei protagonisti assoluti dell'epoca. E ovviamente nascondeva anche i suoi regali direttamente all'interno dell'iconico barattolo giallo. Il barattolo del Nesquik
7: che è sempre rimasto uguale,
2: sì, esatto.
0: Ma anche i regalini comunque rappresentavano quasi sempre il barattolo.
7: I regalini non sono rimasti uguali perché non ci sono,
2: no, i regalini,
0: però
2: no.
0: Parlando di quella volta, comunque il regalino rappresentava più che altro il pacchetto della Nesquik, come poteva essere il temperino,
2: esatto,
0: oppure quell'omino che saltava con la carica.
2: C'era l'omino con la carica, dopo andiamo a vederli, però dai, erano tutti nascosti dentro. E poi c'era anche una raccolta punti e tra l'altro tutte queste cose erano si vedevano anche le pubblicità oltre alla televisione sulla Bibbia. La Bibbia non è la Bibbia quella di
0: no,
2: Gesù, ma è il topolino, perché sul topolino c'erano tutte queste cose su Topolino. E avevi una,
0: i regali,
2: una
0: c'era le sorpresine.
2: Sì, tutte le pubblicità delle cose che facevano vedere all'epoca, pubblicità di giocattoli. Era una Bibbia per noi bambini, dai, il Topolino.
7: Sì,
2: era,
7: io da piccola ho preso la passione del collezionismo, perché quando ero piccolina avevamo il garage di fianco a una persona di Cattolica, e quando me l'hanno aperto... Quando mi hanno aperto sto garage, un giorno sono entrata dentro e avevo tutte queste, come si chiamano, le scansie del garage.
0: Sì.
7: Era tutto giallo sto garage. Io dicevo, ma perché è tutto
2: bellissimo.
7: Giallo?
2: Chissà quanti numeri aveva.
7: Era una collezione incredibile di topolini.
0: Ma va là.
7: Ma pieno da cima a fondo. Lui così, invece il babbo di una mia amica era pieno di Tex.
0: Ah, quelle ce li ho anche io, lo sai?
7: E mia mamma invece
2: quindi
7: faceva...
2: la parete era tutta bianca e azzurra.
7: Bravissimo.
0: Sì.
7: Poi lui aveva anche, vabbè, anche quell'altro che faceva la collezione di Topolino, aveva sicuramente anche i doppioni, i tripli, di tutto. Mia mamma invece collezionava i Diabolic, tant'è che nell'ultimo trasloco... Che... quando
2: sa ancora quelli originali di quella volta, quindi?
7: Sì, nell'ultimo trasloco che abbiamo fatto poco tempo fa ne ho tirati fuori 3 o 4. Ho detto, questi li tengo, che non si sa mai, magari diventi ricchi.
0: Ti piacevano quelli?
7: No, a me? No, a mia mamma. Mia
0: no,
7: mamma.
0: Dico, li hai tirati fuori perché ti ho avevano detto, particolari.
7: Sì, avevano poi quella carta gialla, anche vecchia, invecchiata. Vecchio, sì, sì, assolutamente.
0: Ha il suo fascino.
7: Assolutamente sì, assolutamente
2: no, quella
7: sì.
2: Quella è una figata. Io comunque ti ripeto, quando andavamo... Cioè io a casa anche io non avevo proprio la parete intera, però comunque ce n'erano... Ne avevamo parecchi e la cosa che, non so se l'ho detto anche in un'altra puntata, la domenica mattina fisso, appena sveglio, la prima cosa che facevo era andare a prendere, a riguardarmi il topolino. Poi ad un certo punto, quando per la 50ª volta risfogliavo il tutto, avevo deciso di prendermi un quadernino, ok? Quindi prendevo un quadernino e con le forbici andavi a ritagliare, tipo io ero
0: sagomavo,
2: io ero patito di Transformers, quindi sagomavo tutte le pubblicità dei Transformers dell'epoca e poi le incollavo su questo quadernino, ce l'ho ancora.
0: È un bel ricordo, ah, beato te che la domenica mattina potevi fare queste cose, a me mi toccava andare a messa la domenica mattina.
2: Aspetta, dipende, a volte sì, a volte no, dai, però è una cosa che lì sopra c'era parecchia roba, perché dai.
0: Ma vogliamo sentirci la sigla del Nesquik, del regalino?
2: Ah beh sì, i regalini del Nesquik. Poi qua ce ne sono una marea, adesso andiamo un po' a analizzarli. Ma
1: wow, ecco il nuovo magico doppio regalo di Nesquik, il video temperino.
0: Il video,
2: il video temperino
1: in tutte le confezioni da 500 grammi con sapore di cioccolato, c'è il gioco assicurato. Nesquik Nestlé.
2: Nesquik Nestlé, bellissimo. Il video temperino, tra l'altro, io penso di averlo visto solo nella pubblicità sul topolino.
0: Mai visto io comunque dal vivo quello.
2: Esatto.
0: Il temperino normale sì, quello che saltava con la carica sì,
2: ma difatti
0: quello
2: te, no. Difatti noi c'erano quello che saltava, che si chiamava il Quick Robot, il Quickie Robot, una cosa del genere, che era ovviamente un automa sì, di plastica, c'era o azzurro o rosso, mi pare, con il cappello bianco, cambiava anche aspetto.
7: Ma vedi
2: aspetto.
7: Quante cose ti ricordi? Queste rimarranno a vita. Cioè, adesso
2: è tutto il topolino, è tutto qua. Poi ovviamente oggi ce la siamo trascritti un po' di cose, perché poi dobbiamo seguire il filologico, ma però la roba di quella volta te la ricordi. Te la ricordi per forza. Tra l'altro c'era un giochino che a me piaceva un sacco, e ovviamente noi non eravamo consumatori di Nesquik, ma gli amichetti
0: dopo
2: sì,
0: li trovavi sui banchi di scuola.
2: Bravo, esatto.
0: Il vicino di banco aveva magari quello che ti piaceva a te,
2: e c'era anche questo sì, giocattolo qua che ti portava un po' a gioco d'azzardo, perché
0: sì,
2: era una slot machine
0: sì, piccolina, sempre di Nesquik con la scatolina
2: sì,
0: sua.
2: Sì,
7: sempre avevano predetto tutto, comunque loro
2: avevano predetto tutto. Poi c'era la torcia
0: bellissima,
2: che era anche la Quick. Poi il più vecchio di questi, c'era anche una cannuccia, te pensa che genialata barra semplicità in un giocattolo. C'era la cannuccia dove tu non facevi altro che soffiare. In fondo alla cannuccia c'era un canestro con la pallina dentro, e tu soffiavi, la pallina volava.
0: E dovevi far canestro lo scopo?
2: Beh, non dovevi farlo uscire fuori dal canestro, sì, certo. Quindi erano tutte queste cose qua semplici, dove tu comunque potevi tranquillamente giocare le ore, insomma, per non...
0: Perché per i bambini questa roba qui era proprio una manna dal cielo. Comunque erano magari più belli dei giochi super sofisticati, perché erano quelli che...
2: Giochi semplici.
0: Erano semplici e che trovavi sulle... appunto che li vedevi sulle riviste come Topolino, e già da lì ti scatenava l'immaginazione.
2: Esatto, e poi comunque, cioè, dentro trovavi comunque sempre qualcosa... E non dovevi fare punti o via dicendo, quindi c'era poi il concorso con i punti, ma era una cosa a parte, che quello lì lo facevi andando a prendere premi magari più sostanziosi.
0: Però intanto trovavi una sorpresa.
2: Sì, sì, sorprese che ovviamente andavano a variare in base al periodo, quindi magari c'era il periodo dove era uscito il Quickie Robot e trovavi il Quickie Robot, poi c'era il periodo della slot e trovavi la slot, quindi erano tutti...
0: Sì, cambiavano secondo la stagione.
2: Sì, sì, sì. Tra sì, l'altro io adesso ti voglio far mettere una cosa che a me è sinceramente una sigla di un altro, di un'altra cosa solubile, che ovviamente da bambino odiavi, però te l'hanno fatta
7: è
2: piacere.
7: Vero che lo odiavi,
2: perché
7: vero.
2: Proviamo a sentirla.
3: Lega Lazzaro, dal favoloso mondo Fabula Lego, Orzoro presenta i nuovi personaggi, Fifi, Tony, Lisa,
8: siamo gli amici
2: del te pensi.
8: Siamo regalo regalone.
0: Ma senti che jingle.
2: Sì. Esatto, ma poi
3: Orzoro Nestlé.
2: L'Orzoro in quel periodo lì aveva fatto questa collaborazione con la Lego. Cioè, quindi tu trovavi dentro, addirittura. Dentro, esatto, dentro il barattolo, perché poi l'Orzoro aveva il barattolo con non era la cosa non era accattivante come quella del Nesquik, ma era un barattolo cilindrico col tappo, e dentro trovavi praticamente questo ovetto praticamente tipo quello degli uovi di Pasqua, no? Mm-hmm. Trovavi questo ovetto colorato, che tra l'altro era colorato di giallo e arancione, se non sbaglio, e dentro questo ovetto trovavi questi personaggi Lego Fabuland, che tra l'altro ho scoperto che ad oggi sono ritornati.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: sempre con loro,
2: la
0: no,
2: Lego
0: però.
2: Li ha riprodotti di nuovo, e sono praticamente questi animaletti antropomorfi, della questa linea qua, ed erano caratterizzati da braccia e gambe snodabili e teste di animali, ovviamente. E quindi se dico Orzoro, alla fine per par condicio ovviamente c'è anche un'altra di
0: sempre
2: queste.
0: Dell'orzo,
2: esatto, sempre che sapeva di orzo, no? Ed era un po' più diciamo tra virgolette famosa.
0: Da me girava più questo, infatti, in casa.
2: Sì, ma io ricordo il sapore di entrambi ed è veramente orribile.
7: Era tremendo.
0: Era un caffè di orzo.
2: Te, quello lì però non l'avevi mandato giù il cucchiaio?
7: No.
2: Per carità.
7: Io me lo ricordo quando andavamo negli alberghi, che andavamo in ferie con i miei genitori. Cosa ti facevano bere da piccolo? Il cappuccino con l'orzo.
0: Era il caffè dei bambini.
7: Esatto, sì. Era tremendo. Potresti
2: riproporlo al bar.
7: Ma adesso lo bevo, mi piace anche.
0: Ma non
2: sì, no, quello. Io dico quello di quella volta lì. Gli porti un orzo bimbo, un orzoro. Orzo bimbo, ovviamente, adesso andremo a vedere.
0: Di 40 anni, quello è più buono, quello è più stagionato, è più trovarlo intero.
2: Tra l'altro, ragazzi, io adesso, per carità, adesso mettiamo un attimo la sigla dell'Orzo Bimbo.
0: Sentiamo com'è.
2: Che tra l'altro quella faceva anche come un programma televisivo. Vedi, bim bom bam.
0: Bim bom
2: bam. Bim bom bam. Senti come si divertono. Bim bom bam. Orzo bimbo, bim bom bam. Orzo bimbo, che bontà.
9: Al mattino, per la sua prima colazione, orzo bimbo e latte. Sapore e sostanza, tutta natura.
2: Buonissimo, ma tra l'altro io vi invito ad andare a vedere la pubblicità su YouTube. È una cosa... Io ci sono rimasto... sono rimasto male. Praticamente c'è questo pulmino giallo, quelli della scuola, no? Quelli gialli, mm-hmm. pieno di bambini, perché dentro ci sono i bambini,
7: certo.
2: Sfrezzava come un matto in un campo, come se fosse uno di quei pullman zeppi di pakistani, cioè una roba...
0: Che andava sull'Himalaya, tipo, no, no, quei precipizi.
2: È bravo, sì, in quelle strade lì, però in un campo, e vedi sto pulmino fare zigzag a destra e a sinistra, e fra un po', quando poi fanno l'ultimo pezzo, che fanno la la la la la la la, si stava ribaltando, quindi io non so come è andata a finire.
0: Gli è andato animazione, così sembrava più, no? Che ballava anche il pulmino.
2: E noi guardavamo queste pubblicità con molta tranquillità.
0: Era normale, routine.
2: Sì, dai. Cosa dici, ci prendiamo una pausa?
0: Facciamo una pausa,
2: andiamo
0: sì.
2: a mangiare qualche caramella con i Bau Wow Wow I Want Candy, la mettiamo, cosa dici?
0: Eccoli qui che arrivano.
2: Oppure una birra andiamo a bere.

0: Want Candy.
1: Però non le mangiamo. No. Abbiamo solo le bottiglie.
0: E comunque siamo sempre qui in diretta dagli studi di Radio Talpa Cattolica, Via del Prete 7. E niente, partiamo di quest'ultimo blocco di questa macchina del tempo di oggi con, dopo che abbiamo parlato di detersive, di gommine che non cancellavano, e ora parliamo di collezionismo vero e proprio.
1: Beh, cancellavano il foglio, te lo bucavano.
0: Che, gommine che bucavano e lasciavano strisciate nere.
1: Sì.
0: Allora, oggi esiste un mercato pazzesco per queste vecchie sorprese, sapete perché? Perché erano fatte per essere usate, consumate,
1: e molte volte anche le buttavi.
0: E si trovavano per terra, infatti, queste cose qui.
1: Bravo.
0: Oggi trovarle intatte, magari, e ancora sigillate nella loro plastica originale, è impossibile, praticamente.
1: Sì, io non so quelli che trovano. Io ho visto qualche anno fa, un anno o due fa, che su eBay, non mi ricordo dove, vendevano il barattolo, dicevamo, dell'orzoro, con la sorpresa dei Fabulen dentro, quindi intatto, con la polvere e tutto. Ma dove cacchio l'hanno trovata quella roba lì?
2: L'hanno tenuta.
0: O che l'hanno...
2: Cioè, qualche casa della nonna.
1: Sì. È come quelli che dell'ovine Kinder, no? Che sì, tengono l'ovetto pieno con la cioccolata tutta frantumata, dentro il coso, però c'è la sorpresa.
0: Ma lo sai che adesso, parlando un attimino di questa cosa qui, ieri mi è capitato di vedere un video dove fanno gli ovetti Kinder, che hanno tutte una sala fatta apposta con tutte le sorprese degli ovetti, dalla prima all'ultima, dentro dei cassettini, che tipo quelli dove tieni le viti.
2: C'era il fratello di una mia amica, adesso che me lo fa ricordare, lui di sopra in mansarda, se te salivi in camera sua, aveva tutta la collezione delle sorprese degli ovini Kinder, quelle che era da montare. Ma tutte ste miniature piccolissime, tutta la mansarda piena.
0: Aveva anche quei famosi soldatini di stagno, bellissimi.
2: Quelli sì.
0: Che quando li beccavo ero proprio, dicevano, che ho trovato quello
2: ma
0: più
2: era
0: brutto,
2: una cosa
0: trovato.
2: Fittissima
0: adesso...
2: poi piena di ste miniature di...
1: infatti una volta sembravano brutti perché comunque erano grigi,
0: anche perché volevi il giochino
1: come
0: da costruire
1: bravo,
0: tipo,
1: c'erano,
0: quelli...
1: esatto, c'era quelli della Disney, Topolino, no, che li univi, facevi tutti i pupazzetti, la pantera rosa,
2: la pantera rosa,
1: quante ce n'erano. E poi ti trovavi sto cacchio di soldatino che dici cosa ci faccio, di piombo poi, quindi immaginate te adesso.
0: Comunque c'erano dopo, quando anche noi eravamo un po' più grandicelli, diciamo, quando uscivano tutti i set, tipo i coccodritti, non so se
1: gli ippopotami,
0: comunque le collezioni complete di quelle valgono,
1: hanno
0: un bel valore.
2: Una volta si usava a collezionare le cose, adesso è scemata un po' questa cosa.
1: Oddio, dipende, noi no. Quelli dell'età nostra no, quelli altri può darsi.
0: Comunque, riprendendo un po' il filo, diciamo, dell'introduzione a cui stavo dando di questa collezione vera e propria, vediamo che oggi abbiamo la Lucia qui in studio.
2: Parlando di collezioni.
0: Ci deve parlare proprio di questa collezione.
2: Io l'ultimo trasloco, infatti, ho aperto un raccoglitore e mi sono ricordata che facevo la collezione delle schede telefoniche. Cioè, una volta avevamo anche le cabine telefoniche, era tutta un'altra cosa.
0: Prima gialle, poi rosse sono diventate.
2: Bravo, infatti, quelle rosse assolutamente. Cioè, mettevamo i numeri di telefono degli amici nelle rubriche o comunque ce li ricordavamo a memoria.
1: Te lo ricordavi, esatto.
2: Io
1: me lo
2: ricordavo
0: quelli
1: prima.
0: Più importanti, sì, a
2: memoria. Ma anche dopo, quando sono nati poi dopo i cellulari, i numeri di telefono te li ricordavi tutti a memoria.
0: Sì, le prime volte, poi... sì. Poi
2: sì,
0: adesso
2: no. Però eravamo piccoli, cioè, era bello uscire di casa, andavi alla cabina telefonica o comunque all'altabacchi, all'edicola, a comprare la scheda telefonica.
0: Che bello.
2: E collezionavi anche quelle cose lì. Io ho un raccoglitore pieno, pieno di schede telefoniche. Alcune da collezione, altre no.
1: Vabbè, però ce l'hai portato, abbiamo guardato,
2: sì,
1: e mi dispiace per chi non può assistere, ma veramente tanta, tanta roba, anche perché comunque erano, avevano anche dei valori, no?
2: Sì, alcuni sì, vabbè, hanno valore per me anche quelle che vedo che valevano niente.
1: Però
2: perché
1: avevano anche un credito, volevo dire, scusami,
2: sì,
1: dentro.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Alcune 1.000 lire, 2.000 lire, le lire.
0: 10.000 lire.
2: 10.000 lire.
0: Che bello di trovare anche le lire,
2: mamma
0: magari.
2: Mamma mia.
0: Che
2: io
0: bello.
2: Tempo fa ho trovato una 2.000 lire, mi sono messa a piangere quando l'ho vista.
0: Ah, ci credo.
2: Ah, l'ho tenuta e tremavo.
0: Ma lo sai che...
1: forza erano più calde rispetto all'euro.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
0: Ma a me mi è successa una cosa veramente. Qualche anno fa stavo mettendo a posto dei vestiti e ho trovato 50.000 lire lavate dentro dei pantaloni, perché ho lavato quei pantaloni
1: con perlana,
0: un po' sbiavite, però le ho tenute, perché anche se sono sbiavite, 50.000
2: lire. Certo,
0: ho detto, ma pensa a te, cosa, perché non le ho spese quella volta? E mi sono rimaste lì, però magari meglio che non le ho spese, perché è un bel ricordo.
2: È un bel ricordo, assolutamente. No, a me non mi ricordo perché mi sono tornate queste 2.000 lire in mano, ma è stato proprio un viaggio nel tempo.
1: Ah, sì, sì.
2: Poi... L'altro giorno la 100 lire c'era di due tagli, una grossa e una piccolina.
0: È vero che c'erano due piccoline, sì, le ultime che
2: avevano fatto. La piccolina
0: fatte.
2: Ho trovato.
0: Sì.
2: Cioè, al bar uno l'ha tirata fuori dalle tasche. Cioè, io non ci volevo credere. Dicevo, no, non è vero, non è una 100 lire. È una vita che non le vedi in giro.
1: Sì, sì,
2: a meno
1: sì.
2: che dentro i quadri, no? Sì.
1: Ma tra l'altro prima guardavamo un attimo, sfogliavamo l'album e c'erano delle chicche che io non mi ricordavo mai, non mi ricordavo più, la SIP.
2: Sì.
1: Poi sopra...
0: Si chiamava SIP prima SIP. Di Telecom, sì, era SIP.
2: Che poi qua a Cattolica avevamo quelle lì ai Giardini di Amici.
0: C'era il negozio,
2: c'era
0: della,
2: il negozio
0: SIP,
2: della SIP.
0: Sì, che ti vendeva le carte.
2: Sì, ma non solo, vedevi ste vetrate e vedevi tutte queste cabine della
0: è
2: SIP
0: vero,
2: dove potevi andare
0: sì.
2: a telefonare comunque.
0: Perché comunque quella volta c'erano i turisti, ovviamente non c'erano i telefonini.
2: Ma magari
0: adesso.
2: Anche non tutti avevano un telefono in casa
0: e quelli lì erano anche comunque proprio per
2: certo.
0: Come si dice raccogliere molte persone
2: sì,
0: contemporaneamente
2: sì, sì, sì.
0: che potevano chiamare. Io mi ricordo che qui io abito in via Ferrara, praticamente qui sull'angolo di via Bologna c'erano due cabine telefoniche.
2: Sì, è vero, ma sono rimaste per tanti anni, poi
0: sono
2: dopo le hanno tolte tanto tempo dopo
0: Sì, e comunque se te andavi in estate dalle 6:30 alle 8 di sera c'era la fila,
2: la fila
0: della gente per chiamare
1: perché pagavi di meno.
0: Ma può essere
2: vero,
0: la
2: vero,
0: sera
2: vero.
0: C'era la fascia oraria prima,
2: l'abbiamo visto
0: ridotta,
2: nelle tessere, nelle
0: sì.
2: schede telefoniche prima questa
0: sì.
2: cosa qui
1: che non si sapeva, io non sapevo
2: ricordi.
1: Assolutamente questa cosa qua su tutte le schede di vario tipo luci c'erano
2: sì.
1: più cose no
2: sì.
1: tra
0: i
1: tra
0: disegni
1: cui...
2: i film che uscivano comunque o le
0: il Papa
2: sì vabbè ma c'era anche sì, esatto.
0: c'era anche una col Papa
2: c'era anche tipo
0: sì.
2: facevano magari erano i primi anni che uscivano le pubblicità anche riguardo al telefono azzurro ai problemi di dipendenza
0: sì,
2: AIDS
0: sì.
2: quindi la mettevano anche quella era un'altra pubblicità la scheda telefonica.
1: Esatto.
2: Non era una pubblicità la
0: sì, perché su un lato c'era comunque il valore sì. della scheda
2: e dall'altro era
0: dietro.
2: La pubblicità che loro volevano mandare comunque
0: sì.
1: ma proviamo a sentire questa pubblicità
0: vediamo
1: ce
0: com'è
1: vediamo un po' perché comunque c'era eccola sì.
3: non ho più monete
1: vedi
0: non ho più monete
3: telefonare
1: è perché
3: non
1: una volta
3: chiamare.
1: C'erano i gettoni
0: sì.
3: Sì. non
0: sì,
3: mi
0: sì.
3: avrà più
4: possiamo aiutarlo
3: dobbiamo aiutarlo
0: dobbiamo
4: facciamo qualcosa per
1: c'erano anche le suore nello spot
4: sì.
3: La scheda telefonica. La scheda conviene.
4: La scheda non pesa.
3: Prova anche tu.
5: La scheda telefonica.
0: Ti salvava la vita.
1: Sì.
5: Facile da trovare.
6: Fatemi parlare.
0: Perché questa poi dove era ambientata la stazione mi sembra di Milano o no in una stazione
1: era
0: comunque.
1: In una stazione sì sì era in una stazione era però dai era una cosa fuori di testa tra l'altro c'erano come dicevi te anche i film
2: sì,
1: uscivano
2: sì.
1: le copertine dei film
0: sì tutto. Le locandine mettevano proprio sul lato di là della,
2: sì.
0: del film che doveva uscire
2: sì.
1: Io mi ricordo a casa ne ho un paio perché io comunque non le collezionavo e ne ho un paio ancora che una ce l'hai anche tu e ho guardato anzi due ne hai
2: sì.
1: le entrambe di pratica
2: sì.
1: che una era sull'angelo azzurro come dicevo prima no? l'angelo azzurro sì, in quei periodi si beveva fiumi in discoteca
2: il 52
0: andava
1: esatto.
0: fuoco il
1: quindi
0: 52.
1: No sul telefono azzurro no, una così e poi l'altra era sui calzatori che era l'annata
2: sì.
1: 97-98 quindi diciamo eravamo già quasi verso i 2000
0: c'erano 15-16 anni già quelle anche di più
2: io
1: sì.
2: 11 nel 97
1: ed erano uscite tutte queste cose qua quindi c'era un sacco di roba poi
2: beh io qui c'ho poca Ontas perché comunque era di quei periodi lì
1: ma quella del quinto elemento è una chicca quella
0: a me quella che proprio mi ha fatto rivivere il ricordo è quella
2: c'è anche quella del
0: Dick
2: Sand c'è anche quella del
1: Dick Sand ma d'Italia 90
0: con il ciao la mascotte
1: fa brutto
2: sì,
1: cioè
2: sì.
1: E poi
0: da piangere vedere.
1: Guarda. E poi c'erano anche tutte cose comunque gli SOS per che ne so tipo i paesi africani
2: sì.
1: o
0: e le trottole che c'erano anche quelle con le trottole
1: gli uovi di Pasqua, le trottole.
2: Beh, ma secondo me qualsiasi argomento volevano tirar fuori per comunque da far sapere alle persone, lo tiravano fuori con le schede telefoniche anche, perché era una grande pubblicità questa.
0: Sì, girava nelle mani di tutti.
2: Sì, esatto.
1: C'erano persino le universiadi, che cioè, uno dice no, in Sicilia nel 95-97, non so.
0: Le Olimpiadi delle università sarebbero state.
1: Sì. Quindi tutte queste cose qua, molte anche, dai, la Lega del Filo d'Oro, poi c'erano delle cose che c'erano dei metri, no? Che con la scheda telefonica da 15.000 lire potevi farla lunga e ti mettevano
0: sì, il metro
1: da fettuccia.
0: Da sarto, tipo quello da sarto.
1: Quindi,
2: sì, le inventavano tutte.
1: E così, tutte. Insomma. E io, Nico, non lo so, qui tocca fare le puntate di 8 ore, perché
0: no, arriviamo sempre alla fine, che dispiace, perché ancora qui ci sarebbe da sfogliare quell'album e parlare di ogni tessera per una.
1: Le tessere della Michelin
0: sono proprio pezzi di storia che hanno coinvolto la nostra vita, praticamente sono rimaste legate, e che adesso non le vediamo più queste cose.
2: Ma io l'ho trovato per caso adesso, poi a casa mia mamma ha detto che c'è ancora la mia collezione di Franco Bolli, per esempio.
0: Anche quello, anch'io le collezionavo. Anche
1: le biglie, mi sa.
2: Biglie, bravo, sì, le biglie. Ma
0: io addirittura dei Franco Bolli avevo fatto la collezione della De Agostini, che andavi a prendere i Franco Bolli.
2: In edicola. Quella lì c'ho, ma c'ho tutto il libro proprio da lui. Il raccoglitore blu,
0: sì,
2: loro della De Agostini.
0: Io.
2: E io l'ho infilato tutti
1: lì. Ma se non sbaglio, poi la De Agostini ha fatto anche quella sulle schede.
0: Non me la ricordo questa,
1: sì,
0: no.
1: Mi sembrava,
0: però io ci avevo qualcosa anche sulle schede,
2: sì,
0: perché
2: sì, il mio
0: è
2: registrato, il raccoglitore che avevo, sì. Cioè, proprio intonso, sì. Com'è?
1: Io adesso ne ho vista una. Bellissimo. Con Alberto Tomba, no, ciao.
2: Ah, non l'avevi
0: Alberto
2: vista
0: Tomba
2: prima.
0: Che va come una bomba.
1: Io. Noi dobbiamo fare una puntata sugli sci, sugli sport invernali,
0: sport,
1: bellissimo.
0: E niente, purtroppo ci dobbiamo salutare.
2: Io volevo solo chiedervi la possibilità, da parte, siccome è scomparsa una persona proprio in questi giorni, dai, lavoro in un bar poker, da parte di tutti, di tutto il bar poker, volevamo salutare quella buon'anima di questo ragazzo che è appena scomparso, Tommaso Russo, a nome di tutto il bar, fargli un caro saluto e che abbia una buona vita almeno lassù.
0: Sì, condoglianze, un abbraccio caldo, caloroso da parte di tutto lo staff di X Generation e Radio Talpa.
1: E di Radio Talpa.
2: Grazie.
1: Sì.
0: E con questo ci salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, vi ricordiamo che il podcast uscirà insieme alla puntata della prossima settimana, perché adesso faremo due puntate insieme, che risulta migliore per noi, e quindi vi diamo un abbraccio e
1: adesso vi lasciamo con una canzone un po', dai, nostalgica, che con quel poco riuscivi a fare tante cose. Di quanto è paranoica questa città. Ciao a tutti.

0: 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.

c'è un momento nella giornata in cui tutto rallenta. Le notifiche smettono di arrivare, le voci si abbassano e resta solo una domanda, semplice, ma difficile da ignorare. Che senso ha tutto questo? Forse la risposta è sempre stata lì, nascosta tra le note di una canzone. In questo viaggio attraverseremo 7 brani, 7 visioni diverse dello stesso mondo. Un mondo che cambia, che si spezza, che a volte sembra perdere direzione, ma che, proprio per questo, ci costringe a cercare. Tra suoni e significati, tra emozioni e contraddizioni, proveremo a capire cosa ci racconta davvero. Questo percorso non promette soluzioni, ma qualcosa di più raro, la possibilità di restare in ascolto. Benvenuti a Musica che Storia. C'è una sensazione che tutti conosciamo, quella di guardare indietro e di sentire che qualcosa ci manca, ma senza sapere esattamente cosa. È da qui che partiamo, con John Anthony, il genio che sta dietro a 54 Ultra, uno di quegli artisti difficili da incasellare. La sua musica sembra arrivare da un'altra epoca, ma allo stesso tempo suona incredibilmente contemporanea. È quello che potremmo chiamare un'estetica retrofuturista. Synth caldi, atmosfere sospese e una malinconia che non è mai pesante, ma quasi luminosa. Turnaround è proprio questo, un giro, un ritorno. Ma non è un ritorno reale, è emotivo. È come quando rivedi un posto dell'infanzia e ti accorgi che non è cambiato, ma tu sì. E allora nasce la prima crepa nel nostro racconto. La nostalgia è davvero un ricordo o è una costruzione? In un mondo che corre sempre avanti, forse abbiamo bisogno di inventarci un passato più dolce per riuscire a restare a galla. E questo brano ci accompagna esattamente lì, in quel punto in cui il tempo si piega e diventa qualcosa di personale.

Se la mia prima scelta musicale era una carezza, qui entriamo in qualcosa di più urgente, quasi viscerale. Obon Jair ci trascina in un presente che pulsa, che non lascia tregua. Obon Jair è un artista nigeriano-britannico e questa doppia appartenenza si sente tutta nella sua musica. C'è una tensione continua tra radici e contemporaneità, tra spiritualità e realtà urbana. Come a dire, se il paradiso esiste, deve essere qui, adesso, non dopo. Ma questo adesso è pieno di ansia. L'amore diventa qualcosa di instabile, quasi pericoloso. La violenza non è solo esterna, ma anche interiore. Una curiosità interessante, Obon Jair ha spesso parlato del suo rapporto con la fede e con la comunità, elementi che ritornano nelle sue canzoni, ma sempre in modo ambiguo, mai rassicurante. E allora ci chiediamo, in un mondo così frammentato, è ancora possibile sentirsi parte di qualcosa? O siamo tutti individui isolati che cercano disperatamente una connessione?

Dopo tanta tensione, arriva un momento di respiro. Come quando, dopo aver trattenuto il fiato troppo a lungo, finalmente si lascia andare l'aria. Piano, senza rumore. Di Martino, con meravigliosa incoscienza, ci riporta su un terreno più intimo, quasi domestico. Uno spazio in cui tutto sembra più vicino, le emozioni, i pensieri, persino le contraddizioni. La sua scrittura sembra semplice, ma non l'è mai davvero. È una semplicità costruita con precisione, dove ogni parola sembra leggera, ma ha un peso. C'è sempre un equilibrio delicato tra leggerezza e profondità, tra ironia e malinconia. Questo brano è una riflessione sull'amore, ma non quello idealizzato, perfetto, distante. Quello sull'amore reale, quello fatto di dubbi, di esitazioni, di piccoli errori quotidiani, di momenti che non fanno rumore e proprio per questo restano. Una cosa curiosa è che Di Martino viene spesso associato alla tradizione cantautorale italiana. E in parte è vero, ma il suo modo di raccontare ha qualcosa di profondamente contemporaneo, quasi cinematografico. Non descrive solo situazioni, costruisce scene, atmosfere, piccoli frammenti di vita. E allora, il punto, qui non è capire tutto, anzi forse è proprio il contrario. Se il non sapere, il non controllare, fosse l'unico modo per vivere davvero qualcosa di autentico? In un mondo ossessionato dalle risposte, questo brano ci invita a fare un passo diverso. Restare nelle domande, abitarle, senza fretta di risolverle, perché a volte è proprio lì, nell'incertezza, che le cose diventano vere.

E poi succede qualcosa, quasi impercettibile all'inizio, come una crepa sottile che attraversa la superficie delle cose. La realtà si incrina. Con Traffic Light, firmata da Flea assieme a Thom Yorke, entriamo in una dimensione sospesa, quasi onirica. Uno spazio in cui il tempo sembra rallentare, dilatarsi, perdere consistenza. Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers, qui si allontana completamente dal suo funk energico, pulsante, fisico. Il suo suono diventa più rarefatto, essenziale, quasi fragile. E Thom Yorke? Beh, Thom Yorke è da sempre un interprete lucidissimo dell'alienazione contemporanea. La sua voce non guida, fluttua, si perde, ci accompagna in territori dove le certezze iniziano a vacillare. Il brano è come una pausa nel tempo, un semaforo appunto, rosso, giallo, verde, segnali che dovrebbero indicarci cosa fare, quando fermarci, quando andare. Ma qui non funzionano più così. Qui il semaforo non dà direzioni, le toglie. Viviamo in un'epoca in cui tutto è filtrato, mediato, continuamente reinterpretato. Scorriamo immagini, parole, vite che sembrano reali, ma che spesso sono solo versioni costruite, aggiustate, ottimizzate. Tra social, algoritmi invisibili e narrazioni che non si fermano mai, la realtà diventa qualcosa di sfuggente. Difficile da afferrare, ancora più difficile da riconoscere. E allora la domanda cambia. Non è più cosa sta succedendo, ma cosa è vero? Questa traccia non prova a rispondere, fa qualcosa di più radicale, ci costringe a rallentare, a restare fermi davanti a quel semaforo che non dà istruzioni, a convivere con il dubbio. E forse è proprio lì, in quella sospensione, in quel momento in cui non sappiamo se andare o restare, che inizia una forma diversa di consapevolezza. Meno rassicurante, certo, ma forse più autentica.

Ora il viaggio raggiunge il suo punto più estremo. Con Mandy Indiana il suono si spezza, si deforma, diventa quasi fisico. I Mandy Indiana sono un progetto nato a Manchester e la loro musica è volutamente destabilizzante. Mescolano elettronica, noise e suggestioni industriali creando paesaggi sonori che più che accompagnare mettono alla prova chi ascolta. Non cercano di piacere, cercano di far sentire. E quello che sentiamo qui è frammentazione, violenza, disordine. È come se il mondo, improvvisamente, perdesse coerenza. Le parole non bastano più. E allora resta solo il suono, crudo. Una curiosità, nei brani dei Mandy Indiana, la voce viene spesso trattata come uno strumento, più che come un veicolo di significato. Viene manipolata, distorta, inserita nel tessuto sonoro come un elemento tra gli altri. E questo rende tutto ancora più straniante. E allora ci dobbiamo chiedere se è ancora possibile trovare armonia in mezzo al caos, o dobbiamo accettare che il caos è la nuova normalità.

lentamente, qualcosa cambia. No, non vi propongo una soluzione, ma una possibilità. Con Arlo Parks ci spostiamo in una dimensione diversa, più luminosa, ma ancora attraversata da ombre. Arlo Parks è una cantautrice britannica, nata a Londra nel 2000. È diventata una delle voci più riconoscibili della nuova scena alternative pop e indie soul. E il suo primo album, Collapsed in Sunbeams, ha vinto il prestigioso Mercury Prize nel 2021. La sua scrittura è sempre stata molto diretta. Parla spesso di vulnerabilità, salute mentale, identità, relazioni. Non come concetti astratti, ma come esperienze quotidiane, vissute sulla pelle. Nella sua ultima uscita discografica, Blue Disco, c'è qualcosa che si sposta. C'è un'energia diversa rispetto ai suoi lavori precedenti. Più movimento, più ritmo, più corpo. Non abbandona la sua scrittura intima, ma la porta in uno spazio più aperto, quasi fisico. È come se dopo aver attraversato una fase più buia e introspettiva, iniziasse a riemergere qualcosa. Non in modo netto, non definitivo, ma sufficiente da cambiare la percezione, lasciando spazio a qualcosa che non è ancora definito, ma che esiste.

chiudiamo con lo sguardo lucido, quasi ironico, di Joe Jackson e con il suo Fabulous People. Joe Jackson è un artista che ha attraversato decenni di musica, sempre con uno sguardo critico sulla società. E qui non fa eccezione. Il brano è una fotografia del nostro tempo, rumoroso, contraddittorio, pieno di slogan, pieno di persone straordinarie, ma anche un po' ridicole, perse e confuse. Se c'è una cosa che questi episodi di Storie senza titolo ci lasciano addosso, è forse che la musica non serve a chiudere le domande, serve a tenerle vive, a farle risuonare un po' più a lungo, a volte fino a farle quasi diventare fisiche. Perché ogni brano che abbiamo attraversato non racconta solo un suono, racconta un modo di stare nel mondo. E quindi, amici di Musica che Storia, è proprio in questo spazio intermedio, dove nulla è del tutto definito, ma tutto continua a muoversi, che ci ritroveremo nel prossimo episodio. Perché ci sono ancora storie da ascoltare, suoni da attraversare e domande che non hanno fretta di sparire. Ciao a tutti!

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonista

0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi una nuova puntata del nostro viaggio tra i talenti creativi della Romagna ci porterà in uno dei pianeti della costellazione Made in Romagna più originali, abitato da un ospite eccezionale, un musicista, uno sperimentatore, un artista unico, quasi un alieno, Rodolfo Sant'Andrea. Rodolfo Sant'Andrea è un cantautore, musicista e uomo di teatro italiano dal percorso artistico ampio e non convenzionale. Dopo una lunga gavetta negli anni 70 come musicista orchestrale, cantante in gruppi rock, pop e da ballo, matura una solida formazione musicale e compositiva. All'inizio degli anni 80 intraprende la carriera autorale che lo conduce al Festival di Sanremo 1984, dove vince il premio della critica, avviando una stagione di grande visibilità nazionale e internazionale. Pubblica diversi album e collabora con figure centrali della musica e dello spettacolo italiano, tra cui Ennio Morricone, Tonino Guerra, Gabriella Ferri, Patti Pravo, Lucio Dalla, Edoardo Bennato e Riccardo Cocciante. Dopo il successo, sceglie un temporaneo ritiro dalle scene dedicandosi alla famiglia e alla composizione, in particolare all'opera Il Figaro, che segna il suo ingresso nel teatro musicale. Negli anni 90 e 2000 sviluppa un'intensa attività teatrale come autore, regista, baritono e direttore artistico, fondando la Camerata Veneziana, ensemble orchestrale da lui tuttora diretto e curando per anni la programmazione della Sala Fellini a Faenza. Parallelamente lavora in ambito operistico e festivaliero anche all'estero, con esperienze in Giappone e collaborazioni al Ravenna Festival. Dal 2006 intraprende un originale percorso di violinismo mnemonico come musicista di strada, riaffermando un contatto diretto e quotidiano con il pubblico. Negli anni più recenti collabora con il cinema, in particolare con Fausto Brizzi, torna all'attività cantautorale e pubblica nuovi lavori. Artista eclettico e indipendente, Sant'Andrea concepisce la musica come sintesi di scienza, arte e vita, fedele a una ricerca espressiva, autentica e personale. Diamo il benvenuto, anzi ringraziamo Rodolfo per ospitarci oggi nel suo pianeta. Ciao Rodolfo, ci farai quindi da guida, cosa ci proporrai?
2: Ciao Andrea, grazie a te e grazie agli ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, a dire la verità, ho poca voglia di lavorare, sono stanco, so che anche tu sei stanco, per cui facciamo un esperimento. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di lavorare per entrambi. Ho fatto ascoltare la scaletta musicale di oggi all'intelligenza artificiale. L'intelligenza ha analizzato e commentato i brani e ha inviato i commenti ai nostri due gemelli digitali, ai nostri due avatar. Quindi noi ci facciamo una tisana, ci rilassiamo, ci guardiamo il pianeta e lasciamo i microfoni ai nostri due gemelli digitali. Intervistatore Andrea e intervistato Rob. E noi ci sentiremo più avanti.
3: Romagna nel cuore e musica nelle vene. Oggi a Made in Romagna facciamo un viaggio speciale. Partiamo dalle calli di Venezia, passiamo per i set di Roma, ma restiamo con i piedi ben piantati nella nostra terra. Con noi c'è un artista pazzesco, violinista di classe, attore e cantautore. Ha vinto a Sanremo nell'84 il premio della critica e oggi continua a creare bellezza come pochi. Diamo il benvenuto a Rodolfo Sant'Andrea.
4: Grazie. Sì, vivere senza confini ormai è la normalità. Sai, Andrea, in fondo mi sono sempre diviso tra l'eleganza di Venezia, la forza di Roma e il mio spiritaccio romagnolo. È un piacere tornare a casa, sulle frequenze di Radio Talpa, la radio che scava.
3: E allora, per entrare subito nel vivo di questo viaggio tra note e cinema, alziamo il volume. C'è un'eleganza che non invecchia mai, una melodia che ha convinto i critici più severi e che ancora oggi ci fa sognare a occhi aperti. Direttamente dal Festival di Sanremo 1984, ecco la magia della Fenice, su Radio Talpa. La radio che scava.

0: Che emozione riascoltarla! C'è un'eleganza quasi cinematografica in questo pezzo. Senti, Rod, facciamo un salto indietro a quel 1984. Vincere il premio della critica a Sanremo con un brano come La Fenice non era scontato. Era un pezzo colto, diverso dal pop dell'epoca. Mentre la sala stampa impazziva per te, tu cosa provavi su quel palco? Ti sentivi più un alieno capitato nel mainstream o avevi già capito che quella canzone avrebbe segnato l'inizio della tua libertà artistica?
1: Guarda, Andrea, su quel palco mi sentivo come uno che ha portato lo champagne a una festa a base di gazzosa. Ero un alieno, forse, ma un alieno con un gran bel vestito.
2: Andrea, mi sembra che l'intelligenza artificiale si stia allargando un po' troppo. Non ti pare?
3: Ma no, dai, in fondo i nostri gemelli digitali stanno facendo un buon lavoro, dai. Ma teniamoli d'occhio, non si sa mai.
1: La verità è che non stavo pensando alla carriera o ai critici. Sentivo solo le vibrazioni del palco dell'Ariston e del pubblico in sala dopo l'acuto al finale. Vincere è stato come ricevere una pacca sulla spalla dall'universo che mi diceva: ok, Rod, da ora puoi fare il diavolo che vuoi. Quella sera non ho vinto un premio, ho firmato il mio certificato di emancipazione. Da lì in poi, solo roba vera.
0: Avete sentito? Un alieno con lo champagne. Ma d'altronde, se non scavi a fondo, non ne trovi queste perle. Rod ci ha appena raccontato di come si firma un certificato di emancipazione a suon di applausi. E allora noi quella libertà ce la prendiamo tutta. Dimenticate i violini da camera e le luci soffuse per un attimo, perché stiamo per cambiare marcia. Se La Fenice era l'eleganza, il prossimo pezzo è il motore che ruggisce sulla via Emilia a mezzanotte. Alzate il volume fino a far tremare i vetri, perché la musica vera non chiede permesso. Entra e basta, proprio come un brivido divino che ti scuote dalla punta dei piedi fino ai capelli. Sempre qui, con Sant'Andrea Amadi in Romagna. Siamo su Radio Talpa, la radio che scava e che picchia duro. Let's rock!

0: di Sant'Andrea.
1: E dopo questo schiaffo di adrenalina pura, riprendiamo fiato. Ma non troppo. Rod, abbiamo sentito il ruggito, la grinta, quel tuo lato che non fa prigionieri. Però, scavando ancora un po' in questo tuo archivio infinito, emerge una capacità rara. Quella di saper scrivere canzoni che ti si incollano addosso. Passare dalla canzone d'autore al rock per poi approdare a un pop raffinato, quasi architettonico, non è da tutti. C'è chi il pop lo usa per passare il tempo e chi, come te, lo usa per raccontare frammenti di vita che sembrano film. È questa la tua vera sfida? Rendere leggero qualcosa che in realtà ha un peso specifico enorme?
2: Hai centrato il punto, Andrea. Il pop è una cosa maledettamente seria. È come un abito di alta sartoria. Deve sembrare naturale addosso a chi lo porta, non deve far vedere le cuciture o la fatica che ci è voluta per farlo. Dopo le sperimentazioni e le scariche elettriche, ho sentito il bisogno di tornare alla melodia pura, a quella che puoi canticchiare sotto la doccia, ma che, se chiudi gli occhi, ti porta in un altrove preciso. Il pop per me è la sintesi, meno note, ma quelle giuste. È un po' come un tramonto sulla riviera. Sembra semplice, lo vedi tutti i giorni, ma ogni volta ti frega perché è perfetto così com'è.
1: E allora lasciamoci fregare da questa perfezione. È un brano che profuma di libertà, di finestrini abbassati e di quell'ottimismo consapevole che solo la grande musica sa regalare. Mettiamo da parte i pensieri pesanti e lasciamoci cullare da questo ritmo che è un invito al viaggio. Sant'Andrea ci porta nel cuore del suo mondo più solare, dove la melodia regna sovrana. Orecchie aperte e cuore spalancato su Radio Talpa, la radio che scava, ecco la freschezza e il colore di 100 giorni di felicità, vai col beat.

A primavera me ne andai, dissi per sempre e sospirai sul bianco spino, angelo mio, l'ultima neve. A luna piena camminai e dal mattino riparai sotto la paglia dei granai come si deve.

in città. Ma è lei dentro di noi che ci farà sentire liberi, lo sai.

0: Che bella ventata d'aria fresca, Rod. Ti dico la verità, sentendo quel beat mi è venuta voglia di mollare tutto e puntare dritto verso l'orizzonte. Ma c'è un dettaglio che non mi scappa. La tua musica ha sempre avuto un passaporto internazionale. Sembri nato in riva all'Adriatico, ma con le orecchie sempre tese verso l'oceano, c'è un'anima scura, profonda, che ogni tanto riaffiora tra le tue note. Ti chiedo, quanto è stato importante per te scavare, restando in tema Radio Talpa, fino alle radici del delta del Mississippi? È lì che hai trovato quella verità cruda, quel blues che profuma di fango e di libertà? O è l'America del jazz e dei grandi standard che ti ha rapito il cuore?
1: Andrea, hai toccato un nervo scoperto. Il Mississippi non è un fiume, è uno stato mentale. Per chi fa musica, il delta è la genesi. Tutto parte da quel lamento, da quella verità che non ha bisogno di trucchi. Io mi sono nutrito di quella musica nera, viscerale, dove ogni nota pesa come un macigno. Ma vedi, il mio legame con l'America è fatto di contrasti. C'è il fango del blues, sì, ma c'è anche lo sberluccichio di Broadway, il genio di chi sa trasformare il dolore in spettacolo puro. Ho sempre amato prendere quegli standard intramontabili e rivestirli con il mio spiritaccio, come dici tu. È come rimettere in strada un'auto d'epoca. Il motore è quello di una volta, ma il brivido è tutto nuovo.
0: E allora prepariamoci a un incontro tra mondi. Se pensavate di aver già sentito tutto, tenetevi forte, perché ora Rod ci porta direttamente in una fumosa ballroom di New Orleans. Ma con quel tocco di classe che solo lui possiede, è un omaggio a un classico immortale, filtrato attraverso la lente di un artista che non ha mai avuto paura di confrontarsi con i giganti. Mettetevi comodi, o meglio, iniziate a schioccare le dita a buon tempo. Su Radio Talpa, la radio che scava nelle radici per far fiorire la bellezza, ecco a voi la travolgente reinterpretazione di Hello Dolly. Vai col groove.

0: the beginning. Can you play me that song?
1: Dopo l'energia di Hello Dolly, torniamo un attimo a terra, o meglio, andiamo sotto la superficie. Rod, c'è un brano nel tuo repertorio che sembra una sfida al vuoto. Si chiama Niente. In un mondo dove tutti cercano di aggiungere, di accumulare, di riempire il silenzio con il rumore, tu hai scritto una canzone che celebra l'assenza, o forse la libertà che deriva dal non avere più nulla da perdere. È un pezzo che ha una forza magnetica.

tantissimo perché è onesto fino ai minimi termini. Un'onestà che arriva dritta al cuore, senza filtri. È la bellezza dell'essenziale che si fa musica su Radio Talpa. Lasciatevi trasportare da questo vuoto che vi assicuro è pieno di vita. Ecco a voi. Niente.

0: Finora abbiamo navigato tra abissi filosofici e groove internazionali, ma ora vorrei accendere una luce diversa. C'è un brano nel tuo repertorio che sembra uscito da un quadro, un'arancia. Ma non è solo un frutto. So che dietro questo pezzo c'è un incrocio magico tra la pittura di Cézanne, la poesia di Corrado Lévy e un momento della tua vita privata che definire fertile è poco. Ci spieghi come fa una natura morta, vista da sinistra, a trasformarsi nella dolce attesa di un figlio.
1: Vedi, Andrea, l'arte e la vita non viaggiano mai su binari separati. Corrado Lévy scrisse questa poesia folgorante sulla natura morta di Cézanne vista da sinistra. E io ci ho trovato una musicalità immediata. Ma la scintilla vera, quella che ha dato il battito al pezzo, è stata domestica. Mia moglie era incinta del nostro primo figlio. Guardavo quella pancia che cresceva, tonda, perfetta, piena di vita. E la rima è venuta da sé. Pancia barra arancia. È un brano che celebra il surrealismo del quotidiano. È la natura che non è più morta come nel quadro, ma che esplode di vitamina C e di futuro. È il mio omaggio alla creazione, intesa come arte e come vita.

È incredibile come riesce a far ballare insieme un mostro sacro dell'impressionismo e l'emozione più umana che esista. Allora, prepariamoci a spremere questa energia. Un brano colorato, colto, ma che arriva dritto come un raggio di sole a romagnolo su Radio Talpa, tra arte, pancia e poesia. Ecco un'arancia, vai col colore.

pace. Ma che pace la tua pancia, pancia. La tua pancia e le tue cosce.

0: No, abbiamo appena spremuto tutta l'energia solare di un'arancia, ma ora il clima cambia bruscamente. Ci spostiamo verso latitudini più rigide, almeno sulla carta. C'è un brano che profuma di guerra fredda, di colpacchi e di sguardi che attraversano la cortina di ferro, la rossa del Cremlino. In questo pezzo sembra esserci quella tipica attitudine italiana, e forse ancor più romagnola, di cercare sempre un ponte, una mediazione culturale. Siamo quelli che sanno parlare con l'Ovest senza mai togliere l'orecchio dall'Est. Quanto c'è della nostra terra in questa tua capacità di raccontare un amore che sfida i blocchi contrapposti?
1: Hai centrato il punto, Andrea. Noi romagnoli abbiamo il ponte nel DNA. Siamo gente di mare, e il mare non divide, unisce. La rossa del Cremlino non è solo il racconto di un fascino misterioso, di una bellezza che arriva dal freddo. È la metafora della nostra capacità di essere mediatori culturali, per natura. Mentre il mondo alzava muri, noi in Riviera accoglievamo tutti con un sorriso e un bicchiere di vino. C'è questa curiosità insaziabile verso l'altro, verso ciò che sta oltre. Il brano vive di quel contrasto. Il rigore estetico dell'Est che si scioglie nell'emotività tutta italiana. È la ricerca di un calore umano che superi le ideologie. Essere italiani significa proprio questo. Essere l'ago della bilancia sentimentale tra due mondi. E la rossa è la mia spia che è tornata dal freddo con una canzone in tasca.
0: Una spia che non cerca segreti di Stato, ma segreti del cuore. Mi piace questa visione. La Romagna come ambasciata universale della bellezza. Allora, copriamoci bene, ma teniamo il cuore aperto, perché stiamo per volare verso Mosca con il passaporto dell'arte. Su Radio Talpa, ecco a voi un classico che profuma di storia e di mistero. La rossa del Cremlino.

In relazione ai tuoi capelli, rossi come la piazza del Cremlino, e dalle labbra alle bandiere come alla piazza del Cremlino. Che bei cappotti da stracano fanno a Leningrado. Oh, che bei cappotti da stracano fanno a Leningrado. E forse, forse dovrei dirti

Rod, abbiamo attraversato confini geografici e politici, ma ora scendiamo su un terreno più nudo, quasi d'asfalto. C'è una canzone nel tuo scrigno che ha la stessa pelle ruvida e dolente di Angie dei Rolling Stones. Si chiama Annie. È il ritratto di una ragazza che ha scelto, o a cui è stata data in sorte, la vita di strada. Una storia cruda, senza sconti, che però tu accarezzi con una sensibilità rara. E qui c'è un segreto da Radio Talpa. So che di questo brano esiste una versione leggendaria incisa da una divina della nostra musica, Patti Pravo. Lei, che quando parla agli amici autori si fa chiamare semplicemente Nicola, la metta l'ha fatta su anni fa, chissà se Nicola deciderà mai di liberarla in rete per farci questo regalo, ma intanto godiamoci l'originale. La verità di chi non ha casa se non la notte. Su Radio Talpa, la voce di Sant'Andrea in Anni.

0: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio incredibile. Abbiamo riso, abbiamo ricordato la pancia tonda di un'arancia e il freddo del Cremlino. Rod, per salutarci hai scelto un brano che suona come un testamento affettivo, un invito alla cura, se mi vuoi bene. In un'epoca di grandi proclami e rumori inutili, tu chiudi, chiedendo la cosa più semplice e difficile del mondo. Lascio a te l'ultima parola prima di alzare il volume su questo pezzo che ci riporta a casa, con i piedi nella nostra terra e il cuore ovunque ci sia bellezza.
1: Grazie Andrea, è stato un piacere scavare con te. Questa canzone è il mio modo per dire che l'amore non è un possesso, ma uno spazio di libertà. Se mi vuoi bene, lasciami essere ciò che sono. È il mio augurio a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Cercate la vostra verità, anche se è scomoda, e portatela in giro con eleganza. Un abbraccio alla mia Romagna.
0: E allora con il cuore colmo di note chiudiamo in bellezza. Da Andrea e da tutto lo staff di Made in Romagna, un saluto a Sant'Andrea. Ci lasciamo con questa melodia che è un abbraccio aperto, se mi vuoi bene, Radio Talpa, la radio che scava e che vi vuole bene davvero. Alla prossima.
2: Buongiorno amore, è tanto tempo che aspettavo qui, volevo dirlo in un modo migliore, e arriva un altro Natale. Buongiorno amore, avrei voluto dirtelo così, odore di cannella sopra la neve, dà un'atmosfera speciale. Buongiorno amore, l'ho capito solo adesso, e si rimane puri nell'ingenuità, mi basta vivere in modo normale.

vieni con me. Se mi vuoi bene, se mi vuoi bene, dimmelo così. Non hai bisogno di tante parole.

0: Mi vuoi bene, dimmelo così. Potremmo costruire un mondo migliore con solo quattro parole, se mi vuoi bene.
1: Bene Andrea, com'era la tisana, eh? Tutto sommato i nostri gemelli digitali hanno fatto il loro lavoro.
2: Devo dire che questo esperimento mi è piaciuto e spero anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Ma non è che poi l'intelligenza artificiale ci porta via il lavoro a me di presentatore e a te di musicista?
1: Il tema è attualissimo. Ti confermo comunque che i brani che abbiamo ascoltato non sono stati generati dall'intelligenza artificiale e che dietro ci sono anni di duro lavoro. E comunque io la musica la suono dal vivo, nelle piazze e nelle strade, col mio violino e la mia voce.
2: E con il tuo talento alieno. Certamente la vedo dura per l'AI essere artisticamente creativa. E comunque l'algoritmo non ci sconfiggerà. E con questo auspicio salutiamo gli alieni ascoltatori di Radio Talpa. Appuntamento alla prossima puntata su un altro pianeta di Made in Romagna.

0: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talp a volume basso.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, benvenuti, buonasera, ciao a tutti. Cominciamo, allora, questa sera innanzitutto benvenuti a Talpando di Chi dalle 21 alle 22 in diretta per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90. Questa sera parliamo di uno dei più versatili e innovativi interpreti della canzone italiana, Lucio Dalla, uno degli interpreti, dicevo, più innovativi, merito di una serie di album, per la precisione 54 album, di cui 23 in studio, che a cavallo tra gli anni 70 e 80 hanno donato nuova linfa al paesaggio musicale italiano, forse in quegli anni definito un po' stagnante. Ed è per primo Gino Paoli a scoprire Lucio. Giovanissimo, ottimo clarinettista, poi musicista e cantante jazz, ma anche un cantante un po' bizzarro, che sperimenta tecniche ignote come i suoi vocalizzi estemporanei in stile scat, poi escursioni vocali disarmoniche anche al limite della stonatura, fino ad arrivare ad uno stile black come quello di James Brown. Lui, Gino Paoli, appunto, lo nota e lo avvia ad una carriera di solista, e lui vede il primo cantante soul italiano. Lucio Dalla, che debutta nel 1966 al Festival di Sanremo con Puff Boom. Nel 1967 è la spalla di Jimi Hendrix nel concerto al Piper di Milano. Esce il suo primo album nel 1999, nel 1966 e nel 1970 crea Terra di Gaibola con il pezzo per Gianni Morandi, Occhi di ragazza. Nel 1971 però eccolo con l'album Storia di casa mia. E l'uomo che è nato il 4 marzo 1943 mette all'interno di questo album proprio il brano che porta questo titolo, uno dei suoi più grandi successi, un suo grande classico, meglio noto forse con il titolo di Gesù Bambino. Eccolo, primo brano per noi questa sera in ascolto, 4 marzo 1943, Lucio Dalla.

Bellissimo brano di Lucio Dalla. Questa sera, per chi si fosse messo in contatto con noi solo ora, parliamo del grande Lucio e dei suoi migliori successi. Ricordiamo anche che siamo in diretta streaming. Ciao, ciao a tutti. E quindi non solo ci potete ascoltare in diretta, ma anche vedere. E ricordiamo soprattutto, per chi volesse, il nostro indirizzo mail per mandarci i loro saluti, i loro commenti e quello che vogliono mandarci, anche le loro richieste. Lo ricordiamo, è talpandodichi@gmail.com. Adesso andiamo avanti con Lucio Dalla. Dall'album del 1971, Storia di casa mia, abbiamo ascoltato adesso il brano 4 marzo 1943. Ed ecco un altro grande successo dallo stesso album, tutto per voi, Il gigante e la bambina.

Il gigante e la bambina di Lucio Dalla. Dal 1974 al 1977 Lucio collabora con il poeta bolognese Roberto Roversi e insieme creano tre album significativi: Il giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa e Automobili. Ed è questo ultimo che abbiamo estratto, da dove abbiamo estratto uno dei brani più conosciuti, Nuvolari, a tal pando di chi?

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,

Pezzo rappresentativo di Lucio Dalla era Nuvolari. Lucio nel 1977 diventa paroliere di se stesso dopo aver sciolto il sodalizio con Roversi. E scrive dei pezzi bellissimi e scrive anche Come profondo il mare. Ascoltiamolo.

Come profondo il mare. Bellissimo, l'abbiamo dovuto sfumare perché è un brano lunghissimo, dura quasi 6 minuti, vero ragazzi? Mi sembra di aver capito, quindi l'abbiamo sfumato leggermente di un paio di minuti. Bene, nel 1978 Lucio realizza l'album Lucio Dalla, uno dei dischi più importanti della musica leggera italiana, e noi ascoltiamo uno dei suoi grandi successi contenuti all'interno, Anna e Marco.

L'anno che verrà è un po' un brano da mettere l'ultima sera dell'anno, però noi lo mettiamo anche chi se ne frega, no? Lo mettiamo tutto l'anno. È di buon auspicio, insomma. Gli anni Ottanta per l'artista bolognese Lucio Dalla rappresentano un decennio ricco di consensi popolari, ma anche record di vendite. Fondamentali gli anni 1979 e 1981, nei quali si esibisce dal vivo con l'amico collega Francesco De Gregori nel tour Banana Republic, dove ne fanno un live con l'omonimo titolo. E da qui, da questo album, noi ascoltiamo la meravigliosa Piazza Grande.

Piazza Grande, meraviglioso brano di Lucio Dalla che nel 1980 arriva con l'album Dalla, con estratti meravigliosi come La Sera dei Miracoli, Cara e Futura. Per noi questa sera, qui a radiotalpa.it, a Talpando di Chi, La Sera dei Miracoli.

pensione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

ma quanto è bello questo pezzo, La sera dei miracoli. Siamo arrivati al 1981 per Lucio Dalla, che incide in questo anno il decimo album chiamato Lucio Dalla Q-Disc. L'album 1983 lo pubblica appunto nel 1983 e nel 1984 esce Viaggi organizzati, ma è solo nel 1986 che con l'album Bugie vince il disco di platino ed è il quinto in classifica nelle hit. Il brano di grande successo del disco lo ascoltiamo ora ed è Se io fossi un angelo.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

se io fossi un angelo. L'anno 1986 per Lucio Dalla viene definito l'anno del suo capolavoro. Crea un grande pezzo dove la critica lo definisce tale. Vende oltre 8 milioni di copie. Il brano viene inciso in 3 versioni e divulgato in ogni paese del mondo, e dove anche Luciano Pavarotti ne fa una sua versione. L'album si chiama Dall'America Caruso. Il brano è proprio lui, Caruso.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

Caruso, meraviglioso brano di Lucio Dalla. Nel 1988 si forma un'altra accoppiata vincente, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Scrivono assieme Dalla Morandi, a cui segue una trionfale tournée nei più affascinanti luoghi d'arte italiani mai più raggiunti prima d'ora dalla musica leggera. Ma da questo album Dalla Morandi noi ascoltiamo Vita.

Eccolo qua, Lucio Dalla, è il nostro Lucio che nel 1990 presenta il suo Attenti al Lupo, contenuta nell'album Cambio. Il disco totalizza quasi 1.400.000 copie vendute. Pensa, Paolino, a te che non piace questa canzone, pensa cosa vende questa canzone. Attenti al Lupo.

attenti al lupo. Bene, dopo l'album Cambio, dove abbiamo appena ascoltato, dove era contenuto Attenti al lupo, segue per Lucio Dalla un prolungato tour documentato nel Live Amen e nel 1994 l'album Henna. Nel 1996 però segna l'ennesimo grande successo discografico, l'album Canzoni, dove noi abbiamo estrapolato per voi Canzone, con 1.300.000 copie vendute. Canzone.

Era canzone, famosissimo brano di Lucio Dalla, e molto molto apprezzato, direi. Negli anni 2000 Lucio Dalla ha lavorato molto realizzando nuovi album come Luna Matana ed oltre ad essere autore interprete è stato anche un grande talent scout, lanciando nomi come Luca Carboni, Ron e Samuele Bersani, permettendo anche la rinascita artistica di Morandi, e non è poco. È stato anche autore di colonne sonore, sconfinando anche nella musica classica in Pierino il Lupo di Prokofiev nel 1997. È un gallerista d'arte, autore di programmi televisivi di successo come Taxi, Rai 3. A distanza di 40 anni dal suo primo Sanremo, nel febbraio del 2012 torna al festival accompagnando Pier Davide Carone con il brano Nani. Pochi giorni dopo, più tardi di pochi giorni, Lucio scompare il 1 marzo del 2012. Tre giorni dopo avrebbe compiuto 69 anni. Per noi questa sera è arrivato il momento di salutarci, ma non prima di aver ascoltato un altro dei suoi più grandi successi. Il 9 settembre del 1999, a 33 anni di distanza dal suo primo album, Lucio Dalla pubblica Ciao. L'album contiene 11 brani prodotti e arrangiati da Mauro Malvasi e vince il doppio disco di platino. L'omonimo brano dell'album diventa il pezzo radiofonico più ascoltato dell'anno. Ed è con questo brano che noi questa sera vi salutiamo. Chiudiamo questa puntata dedicata proprio a Lucio Dalla e ringraziamo tutti per essere stati in nostra compagnia a Talpando di Chi dalle 21 alle 22 per parlare di musica anni 70, 80, 90. Mi raccomando, ascoltateci, e adesso noi vi salutiamo con Ciao di Lucio Dalla. Notte.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, noi siamo qui sempre dagli studi di Radio Talpa in Via del Prete 7, in quel di Cattolica, e come ogni settimana collegati con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. E anche oggi nuove vecchie strade si incrociano portandoci a conoscere nuovi volti o a incontrare nomi conosciuti in passato, tutti pronti a sottolineare il loro amore per i suoni roots, proponendoli con fedeltà e rispetto, oppure dando vita a musiche originali e personali con il denominatore comune dell'autenticità, della genuinità e della sincerità delle loro canzoni, da ogni angolo d'America e oltre. Ogni settimana troviamo musicisti che ci deliziano con le loro sonorità, acustiche o elettriche che siano, in un viaggio che non smette di affascinare e di accoglierci con calore e passione. E allora iniziamo con Mark Broussard, che viene dalla Louisiana, che apre la puntata di oggi con uno stile che la critica americana ha definito Bijou Soul, un mix di radici nere in salsa cajenne che il nostro artista ha saputo maturare in 12 album in studio, più un paio di live, e un'attività che gli ha dato moltissime soddisfazioni. E dal suo nuovo album oggi lo ascoltiamo con un trascinante e classico blues. Si inizia con Mark Broussard.

85 anni e proseguire, pur con i limiti dell'età, un'attività che dà ancora buonissimi frutti. Neil Diamond ha scritto pagine importanti e qui da noi poco conosciute ed apprezzate, ma rimane una delle figure basilari di quella canzone dalle sfumature pop, ma dal grande peso poetico. E questa sua canzone sta a testimoniare la voglia di resistere al tempo con la consueta eleganza e classe.

Il North Carolina è uno stato che ha dato i natali a innumerevoli ottimi musicisti e ha accolto nelle sue bellissime colline e montagne chi ha subito il fascino della tradizione. Kenny Shore è un cantautore che risiede in quelle fertili terre e ci sa deliziare con un insieme di folk e blues dal profondo gusto e bontà. Un bel nome da aggiungere agli appuntamenti di Happy Trails.

Peter Case è un veterano della scena californiana per anni con una delle più vibranti rock bands west coastiane come i Plimsolls e poi con una carriera solista contrassegnata da più di un gioiello discografico. In questi anni sta portando sui palchi americani ed europei un set acustico che lo vede completamente solo con la sua chitarra, dando spazio al suo ampio songbook, e il suo nuovissimo doppio album live è il documento sonoro proprio di queste esibizioni. Here's a good one for him.

Dal Vermont al confine canadese arriva ora Noah Kahan, un cantautore che le declina il folk delle sue origini con una ricerca melodica che gli ha portato un buon successo in patria, una proposta la sua orecchiabile e radio friendly che rimanda a band come Mumford & Sons o ai Lumineers.

Da Nashville, passando ancora una volta da North Carolina, dove è nato, ecco ora Joshua Singleton, un musicista che unisce certa country music dal sapore mainstream al cantautorato legato ai suoni del classico rock americano, una proposta capace di attirare il pubblico di entrambi i generi con una buona qualità compositiva ed un approccio molto interessante.

Questa, cari amiche e cari amici, è Radio Talpa, non dimenticatelo, la radio che vi permette di ascoltare ogni settimana Happy Trails, la musica delle radici, con Maurizio Benvenuti a dare voce a Remo Ricaldone dalla Val Susa. Noi stiamo percorrendo le tracce che Remo Ricaldone ogni settimana puntualmente ci propone, ed è la volta ora di Jason Boland, uno dei grandi protagonisti di quella ottima scena tra rock e country che ha il fulcro tra

Texas e Oklahoma, da dove proviene, e guida da anni i suoi Stranglers. Il suo nuovo singolo vede la presenza inconfondibile di Willie Nelson, mito per ogni musicista che si è avvicinato alla country music, con l'apporto anche di Shooter Jennings, musicista, produttore e figlio del grande, grandissimo Waylon Jennings.

I fratelli Stephen e Russell Garrett guidano da qualche tempo i Garrett Boys, tra le più interessanti band che uniscono rock e country, e dal nativo Tennessee rurale propongono un repertorio di grande effetto. Il loro nuovo disco ne conferma pieno le doti, con una freschezza e una solidità notevolissime.

Rimanendo in Tennessee, non possiamo non citare gli impegnatissimi Old Crow Medicine Show con il loro leader Cat Secor, mai così presente anche in veste solista. Un nuovo singolo è stato pubblicato e la forza interpretativa della band è presente come non mai, con la presenza di uno dei loro ispiratori, il chitarrista Del McCoury, e l'attuale compagna di Cat Secor, la straordinaria Molly Tuttle.

I Punch Brothers sono la band del virtuoso del mandolino Chris Tile, già pilastro dei Nickel Creek in passato. La sua continua ricerca musicale ha toccato anche classica e jazz, unendoli all'amore per la tradizione che non è mai mancato. Il nuovo lavoro dei Punch Brothers, che tornano dopo anni all'incisione, è ormai pronto per la pubblicazione e noi andiamo ad ascoltare uno strumentale che definisce con chiarezza i contorni di un suono veramente espressivo.

Tra le ambasciatrici dei suoni acustici legati a folk, bluegrass e country ci sono senz'altro le I'm With Her, Sarah Jarrett, Sarah Watkins e Aoife Donovan, che ormai hanno preso gusto con questa loro avventura che sembrava effimera e che invece continua ora con un bel live dal quale andiamo ad ascoltare un estratto.

Inglese di nascita, ma da tempo residente negli Stati Uniti, Rupert Waits non ha dimenticato le proprie radici folk e la sua proposta si avvale di uno stile chitarristico sopraffino, unito ad una voce quanto mai espressiva e da canzoni che rimandano alla indimenticata stagione dei cantautori britannici come Nick Drake, John Martin e Alan Taylor. Una proposta sognante e delicata che chiude con dolcezza la puntata di oggi di Happy Trails. Buon ascolto!

E allora, cari amiche e cari amici, anche oggi tutti insieme abbiamo percorso le strade di Happy Trails, la musica delle radici che tutti quanti noi amiamo. L'appuntamento, come al solito, è per lunedì prossimo, sempre con il sottoscritto, sempre con Remo Ricaldone, naturalmente, qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete 7, in quel di Cattolica. È sempre un piacere stare con voi. So che amate queste sonorità e noi cerchiamo ogni settimana di proporre il meglio che i tanti artisti di Roots Music ogni settimana, ogni giorno, oserei dire, visto che è una musica veramente ricca, propongono ai loro fans. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rockwave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997, si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976, Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album, duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli, e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Ears. Abbiamo parlato di Belle and Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Ears, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin-Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sun We Never Settle, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

Un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.